A las steulas, d'Alfons Tuor. O joi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu muri. O doi vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolz claris. Se vens, io sto vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

Vischnanca Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta da venti il Zons e con Elgitz nos Vils, ed els nem vec plecop. Il vent porta da venti il tren e con Elgitz nos Giovens, ed els naturnen vec plec. Il vent ed il tren turnen e portano a tirs il Zoters. Ciom vec riesch's e pendent.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa da maun? La fundaziun che vol gidar las umfrendes da Cromontana ha già survegni 70 dumondes. La curridura od rivero resta la dominatura sur la distanza da 12 metters. E Laura bler su lei e ciaut sco de stat specchio noz. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. La Fundazion Beloved, che sostegna le umfrendes della catastrofe de Fiua Cromontana, a fino surveniva 70 domandes de gid. Quedi il direttore della Fundazion vers la Gazette le matin dimanche. In cines domandes sein ja venides taxades sco bunes, autra sein anche in examinazion. Finos naia la Fundazion Bec refusa eine domanda. La Fundazione existe da pin mezzon ed a sorvegni donazions ed en permissions de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president russ Vladimir Putin a recette Moscow ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff a Jared Kushner. In saia discuta plans concret per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina a comunicia la Chiesa Alva a Washington. Ils plans duen venir en conoscenz les proxime semnes. Moscau discura d'imbarat constructiv en izaivel, quelque per tutti in affin pusaivle de la guerra. Sco proxims sin scontran Witkoff e Kushner oz a Kiev con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Da territori norvegiais è partita una racchetta tudescia per un sgol da test. La racchetta senza equipeide irsaira in l'aria ed a corzventa contangì l'orbit terrestre. Quai comunicesce l'interpresa ISA Aerospace. Isa tracta del secondo sgol da test dell'interpresa. A bord s'acchiatan 3 mini-satellits ed in experiment scientific. Con questa racchetta duai l'Europa essa abla in l'avenir de transportar satellits con agents mez in l'orbit. Quai reduzis la dependenza de firmes Tord Eiffel l'Europa. Osta chauses del sport, od Rivero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usche spert sconne gin autra atleta. La Svizzera batti sur il 18 meters en indir combat fem che Bruders Bold als Pajais Bass. La seconda Svizzera alla partenza, Veronica Vancardo, farà un 4. En la concurrenza da si con l'asta vegn Angelica Moses in rang 2. Suletta mein l'americana Hannah Moll e si de pli out che la Svizzera. Ter il ballape regional, in la seconda liga regionale in 3 equipes grigiune stades engagades ir, resultat in 2 paris ed in terrada. Schluagnon a perso ad Eifa cun ina cinch conta Glaruna. In pari da 3-3 a fatti Valpo Schiavo Calcio a chiasa conta Montlingen. Ed in adin era stail 34-97 ed il FC Rüti. Ed anche il risultato della Super League dir, il derby terricais, tranter il scrasso presid il FCZ, terminesce con impari 2-2. Impari da 3-3 stati ter il duel del Young Boys contro Luzerna. Eva Dotz fa sia seconda vittoria della stagione, combatta Lausanne Sport con 3-1.
2: La meteo.
1: L'entire grigiun specchia in di sulle jiv. Il snivels della Damanza schlien spert. La temperatura maximale è a San Murez entre 23 gradi, in Valmüstad entre 24 gradi, in Sorsese ed in Sorselva entre 25 gradi ed a Quira entre 27 gradi. Demain e mardi è si deci sulle jiv. Demain 20 mezzi vengi in zig plec ciaela. Il mardi versaira, compare una dina de pli nivels, plitat comenzi l'ura a plove da partut.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tranta Filisur e Bravuegn ven serrada oz tranta la Zoc e la Scinch suente mezzdi e nome 2 direzioni. La ragione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via Tranta Langvise de Rosa vegna dina puspesserada oz durante il di per vedere la corsa d'autos a Rosica Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen, la nostra redattura de musica, Breida Janet.

0: RTL Impuls.
1: A chacha geven totils barbas, chi a chacha alta, chi a chacha bassa. Is dus barbas da Nicolin, però, be a chacha bassa. Beliers, firnes, pernis e da quai. In a damaund d'October vin la mamma levada sco il solit per preparare en solver a Nicolin avant da dire scola, prenda di navart quel et al di con tun misterius cal duai a venir in momentin con ella che la stoppia al musar in socie. Ensemen vanni giù in chaler fin davant il son da cocla. E c'è vesa Nicolin qua, stendiso il cervun nair, in socie brin cler mal pusà, che para però scuda viver. Ed immediat realisesce el, quai andus chavrils, chavrils evidenta main saietats. Nicolin resta senza pleit. Ses barbes an fac fraut, an saietà animals comandats da ciaccia bassa. E mamma al confida il secret da famiglia, pensont cal saia us gronda vunda per participar a quest secret. Ma Nicolin è tot alter che incantata quai. El senta co il malec perfec de ses barbes surven tutanina sciarps. E becmo quella delusion, sco portader din naus secret da famiglia, sa sente elos sco in complici, sco in conculpaivel. Nicolin valura a scola con sentiments turmentats e tema tutadì chin se cidals con scolars pudes leggere il malfacci director da sia faccia. Quai tut per via dal fraud, il fraud dalla ciaccia dals barbas.
0: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La fundaziun che vol gidar las umfrendas da Cromontana ha gi survegni 70 dumondas? La corridura od rivero resta la dominatura sulla distanza da 12 metters? E Laura bler su lei e ciaut sco de stat specchia noz. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. La Fundazione Beloved, che sostegna le umfrendes dalla catastrofe de Fiua Cromontana, a finos surveniva 70 domandes de jit. Quedi il direttore della Fundazione envers la Gazzetta le matin dimanche. In cines domandes seien ja venides taxandes sco bunas, autres seien angen examinaziun. Finos naia la Fundazione becce refusa eine domanda. La Fundazione existe de pin mezzon ed a survegni donaziuns ed empermischuns de donaziuns de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president Rus Vladimir Putin a recette Moscow ils incumbensat spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In sa er discuta plans concrets per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina, a comunicar la Chiesa Alva a Washington. Ils plans duen venir en conoscenz les proxime semnes. Moscow discura d'imbarat constructiv en izaivel, quoique per toci ne fin pusaivle de la guerra. Sco proxims in scontrum Witkoff e Kushner otza Kiev cun il president ucranais Volodymyr Zelensky. Da territori norvegiaise partit in raketa tudestia per in sgolda test. La raketa senza equipa eida ir saire in l'aria ed a corzvento contangi l'orbit terrestre. Quei comunicesce l'interpresa ISA Aerospace. Isa tracta del second sgolda test dell'interpresa. A bord se chiatan 3 mini-satellits ed in experiment scientific. Con questa raketa doi l'Europa essa abla in l'avenir de transportar satellits con agents mezz in l'orbit. Quei reducis la dependenza de firmes d'ordaifa Europa. Oster, novas del sport, od rivero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usce sperch con egin autra atleta. Le Svizzer abeti sur il Zotchiem Meters en Indir combat, Femke Brudas Bold als Pajais Bas. La seconda Svizzer alla partenza, Veronica Vancardo, faran quattro. En la concurrenza de si con l'asta veng Angelica Moses in rang dus. Sulette mein l'americana Henne Molle si de pli out che le Svizzera. Tril bala per regional. In la seconda Liga regionale in 3 equipes grigiune stades engagades hier, resultats in 2 paris ed in terrada. Schluagnon a pers ordaifa cun ina cinch conta glaruna. In pari da 3-3 a fatch val poschiavo calcio a chiasa conta Montlingen. Ed in ed in restal lieu 34-97 del FC Rüti. Ed anche ils resultats della Super League dir, il derby turichais, trantre ils Grasshoppers ed il FCZ, terminesce con impari 2-2. Impari da 3-3 stati ter il duel dels Young Boys contro Luzerna. Evadoz fa sia seconda vittoria del stadion, combatte Lausanne Sport con 3-1.
2: La meteo.
1: L'entier grigion specchien di Suleiv. Ils nivels della Damaunse schlien spert. I vim puspenzig staat, kunne weire Samurez in fine 23 Graz, in Valmüsteir fine 24 Graz, in Sorsese den Sorselbe fine 25 Graz e de quirelle temperatura maximale ter 27 Graz. De maun im Mardi esi dec sulle Jiv, de maun sventimetzdi date singuls kurz uradis. Il mardi versaira comparano di ne de pli nivels, la noc sin la mesemne comenzi a plove de pertot.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tra Filisur e Bravuegni vincerà da oggi tra le 8 e le 5 cm e non due direzioni. La regione è l'occorrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tra Langvise da Rosa viene di spesserà da oggi durante il dì per vedere la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
2: Quai entstata la novità der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Con Semperverz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La fundazion che vol gidar las umfrendes de Cro Montana agi ja survegni 70 dumondas? La corridura Audrey Vero resta la dominatura sulla distanza de 12 meters? E Laura bler suleie chaut Skoda Stadt specie noz? I alla soc, mes nome Alexi Beseglia, bien di ensemen. La Fundazione Beloved, che sostegna le umfrende della catastrofe del Fieu a Cromontana, ha fino a survenire 70 domande da Gid. Quedi il direttore della Fundazione anvers la Gazette Le Matin Dimanche. In Cines domande seien ja venides taxades sco bunas, autre seien angen examinazion. Finos naia la Fundazione Bec refusa eine domanda. La Fundazione existe de pin mezzon ed a servigni donazions u en permissions de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president rus Vladimir Putin a recette Moskau ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In sae discuta plans concrets per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina a comunicia la Chiesa Alva a Washington. Ils plans duen venire in conoscenz les proxime semnes. Moskau discura d'imbarat constructiv in Izaivel, quecche per tutti in fin pusaivle della guerra. Sco proxim sin scontrum Witkoff e Kushner oz a Kiev con il president ucranais Volodymyr Zelensky. La marina iranaisa ha attaccia in la via de Hormuz plirs bastiments, sco ella lascia savair. Ils bastiments seien Lioms con il Stadis Unitz. Is attracti da treis petrolieras, che seien Stades de Viadis in Rutas Bec Lubidas. Emplidin las gardas de la Revolution da vaira tatiaen in autra region treis bastiments americans. Il Stadis Unitz nan ang Bec prendi position. Avant veven ils americans attaccia treis petrolieras iranaises e mes quelles ort funcziun. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elege oz in nov Parlament. Les elecziuns chatten de pimais sur ils confins de la Germania gronda attenziun. En les recerches e la partida ferm dretja la AfD cun in clair avantag davant ihrs, ella vegn sin radont 40%. Non clarete no las recerches, sche la AfD contange una maioritat absoluta del setz. L'ura pudes ella regia per sula. Ils locals electorals an gista verte seren la sis la saira. L'ura quinten in sera cun les emprimes prognoses. Ostel sport, Audrey Vero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usche sperts con agin autra atleta. La Svizzera abbatti sur ils 800 metres en indir combat, Femke Bruderspol dels Pajais Bas. La seconda svizzera alla partenza, Veronica Vancardo, fa rang 4. En la concurrenza da si con l'asta e Angelica Mose venide sin rang 2. Suletta man l'americana Henne Molle si ide pli out che la svizzera. Il secondi dels campionades mondials del Paracycling en il Stadis Uniz a Florina Rigling gudegna argente la corsa contro l'ura. La Turichiaise è venida con in retarde 10 secondi sin la Britta Amelia Cass, sco seconda in la rivada. Da man parte Florina Rigling en la corsa sin via ed in prova de defendersi es titel de campionessa mondiale.
2: La meteo.
1: L'antia grigion specchia in di sulle jiv. Il snivels de la maun se schlien spert. I ven puspenzig staat, kunne weira Samuretz in fine 23 Grads, in la Valmüstair fine 24 Grads, in Sorsese den Sorselve fine 25 Grads, e de cuire la temperatura maximale ter 27 Grads. De mauni mardi esi dec sulle jiv, de maun sventi mezzdi date singuls kurz uradis. Il mardi versaira comparano dine de pli nivels, e la noc sin la mesemna comenzi a plove de per tot.
2: Vias
3: e traffic.
1: La via cantonale tra Filisur e Bravogne sarà dort fin le 5 il mezzodì e non ha due direzioni. La regione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tranta Langwiese da Rose vegnadina più spesso rada oz durante il dì per vedere la corsa d'autos, a Rose Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: A degna pi pacas persungas en comembras de na Baselgia. A deri di engagement ente las pleifs vin pi pichen. In a realitat ci occupa er Baselgias reformadas an sur selva.
5: Ozil di valesch co modern de vuesere la Baselgia, de dextrad la Baselgia. Eu setz vesel quei busco progress, quei pitost in regress.
4: Kindei Tobias Schneider, il president della Gruppa de Projekt per la Fusion de seis Pleifs Reformadas de la FOPA. Con che la Fusion ans reagesces in la Schweidas di Taimp? In la Fusion ci des simplificir l'organisation, ma ci porta ermidadas per las comembras ad its comembers. C'è chances porja che pass? C'è va a perder? A che futur ha la Baselgia reformata an la FOPA? Da chen discurinzots an nos emission d'etica e religion? Ma avanci nox ans dedicianja ca la fusion ter lines un po musica da country. Roll on da The Little Wheelies con lor cantadora Nora Jones. Bavegna ter Vita Creta, isung Andrina Caprez, belci ter lets RTR. E una bella domenica!

0: joker's always mine, 'cause I'm racing against time. And I know it's not the end of the world, but could you pick me up at 8? 'Cause my treatment starts today.
1: Che è stola cantadora US-americana Halsey con The End. E dalla fin giainza osterina anciata nova. Num nada manch der las plaves reformadas dalla foppa.
2: RTR Vita e Creta.
1: Seis plaves reformadas dalla foppa. Num nada manch castrischri eins efjain, duin, jon, luven, pitasch e vuarts, on decidia da fusionar. Da vendi jam prem da janer dum el avancia set, desan elas formar la nova, pleiv evangelica reformada foppa. Ma perche dori gli ansoma ca la fusion? Sur da kegna da ple, vainza discuria cun Tobias Schneider, il presidente della gruppa da project per la fusione.
3: Quella fusione trovi in prima linea per quello che noi siamo in Braiges da demfla gli euteon che staten da vonne in quelle spleif, superstanzes ai gref, e manigia urtensco secretariat, quei fein si setz in besinz, quei soprattutto da administrazione no, schrifa il quen annual per sis differentes plaivs am fla gliaut ca el stande fa quai gliaut ca revidesce quels quens quai tode quelles demandes quen stades geu en en prima linie il punct. For sim puncte on nus vain giu os es on plires plaivs gan dovrau curaturs e quai in punct ca muesse gie gref dem fla gliaut on ca se gide geu.
1: En a fusium monta dantantir da dar se independenza. Che vo a perder con quella fusion?
3: En in region sconus, no che nus vain tut bia pin Svizz, che ne tic per de per sai, ai quadine stau quoi che l'identifica e so la pleif, forse va per in certon quella identificazione che mince vic a tocanosa per in tic a piardere e bupli mincin che per se setz, quasi dir quoi che me un che forse ad inni l'altra I hai in eine Necessität, simple mein Hackins hast du die Autor Weibo, sind es wohl die Nikoi, ein Minchevic, lust ein sehr viele Jäuke se jide, a qua Venezuela, qua Meunke, qua se co, ein Studie in Cemail, Mardin so skeo.
1: Schkunz pagnalo evitar, ci la jokta am futuri sentiment, nasa pleif existe be ple?
3: Nus lesen, Buga mi da grandes causas e la vita ecclesiastica, quoi che tocca nos e la fermezza di mince pleif, lor tradizions, ni lor vittes, che els andiu tocca nos, doi sta vinevon. Important leu, ai che la lieut che ha portau, quoi porti vinevon, quoi, e vin bud essa possaivel, che la suprastanza supren, sventer la lavur, da fa viver en mince pleif, mince tradizion, leu es important che quella lieut che mette paises in quella tradizion se metti en setz el futur a vivi quai che quai possie stavi ne von.
1: C'è chance vo setz vox einten ca la fusion pi futur della baselgia reformata an la foppa?
3: Forse

0: d'esser vidà in certs punkts, forse puspei pibia inputs e ch'ins vese che ha lieu che tegna insieme se neua, quei in chance, qua buzzi c'è che si gir, e vese leu la più grande chance, in zala pusse date, puspei esser che eu, es fa pur gientes, ch'ins ha forse bus veu fein in a pinche pleif, no che io ciun sis, quen actives, ch'ins ha leu puspei vini con si c'è che dat puspei speranze pel futur.
1: Et exemples per quelles purgeidas?
0: Quais esser causas, sco per exempel in Svente Misi per lieu pi veglie che sesen insemen, che lo la fin bu modus il vich, ma boim forse plirsi nega e la regiun, quais aber esser causas sco culs confirmants, che sam fa in proiect pi gron, che si è modus treusgen insemen, nie eba sciocchi nega si c'è comunabel in eveniment, in occasion sco in sa giu, ils de vos ons, che era minci pleifi lieva per se setzkin sausa. Urden survezzi vins comunables che vanno sur quei o.
1: Le singulas pleifs possedan baselgias, cias pravendas, taragn ad otras immobilias. Cerola o che possess ter la fusion?
0: Nus vengeu un prou de buschon volemi datut, nus vengeci quelles immobilias, quelles resten, quelles van vi in sinin, e la nova pleif, quei ha da un igines rijuns de ort muert fusion de in l'auto immobilie dovrò in sbopli, se quelles immobilies ein Swenter bopli de besenze co causa de la pleif nova de decider ce che de fa con quei, el moment ai qua bustau e part de nossa gruppa de fusion de fa che eu recomenda che certs edificis fossen bopli de tigné, nik ins stress vendert sich ja, nik fuss sich ja pigran. In stoi gi, gierne tramen bo, in a grande summe, ja quelles beselges, ja quelles per casas per vendes, quelles che nus schon bo duvrades, vignen schades vi, a qua vignen edesse el futur il cas.
1: Da cantas di scurinza?
0: Nus vain chun casas per vendes, si hat beselges, a quelles casas per vendere, die sind steuer wie sie, per Lyon, per exempel, nus wollen sie gehen alle Casas per vendere, nus wollen schau wie, quelles Editions, ozil dies plevons, ein Bublisch vor Zeit, es ist da ex nummer in quelle Casas per vendere, quas am per parte l'uracines immobilies, ni l'uragen besins, quentic antiquau, questo essens forse, die entix wie salantanada, quel patracic in stogina, plevons storstelle. Case per vende. E con Chavieles e quei din attractiv e per gli aut indigene, per gli aut gestatten du in quei Svizz. E quei eins viu in differenz Svizz usas, so di quei buon moglione o den tuon, che quei e dine puspe incoreggi di quelle abitazions.
1: Scusate, cui mantina meint da calas immobilias, che costa una massa e che in una sfida per la nuova pleif?
0: Quei minci casi in sfida per la pleif, la nuova pleif in buesser in a pleif recha, quei ai tutte quels che han che va si las finanzas pli um eins, ni e bo, nus sparain che nus veninde se vei paga i menagi de minci di, ort agens miets, den ton si drovi ne gazi c'è pi grons, quei investizions es nus si dire quella nuova pleif, visai vi, da so vini miets la beselge cantonale ni de d'auter slogans, quelle sfide resta per pinches investizions vegne il futuro tonger per pi grandes causes in quei estui lupus pei vegni contemplau minche agen project single e decidiu ciò che insa faleu.
1: Signor Schneider, pola fusion er franarla di green da comembras a comembers, ni dati pitosti prival ci jocht sorta perché c'è beple lour pleif.
0: Io traccio il buco e il lieut che prend quei sco regiun ed extra o la baseglia. E extra o la baseglia il biaio aveu quei sezius da vos ons, tir biaio o quei ai inega kins sabus identifica, in sabu da fazi c'è con la baseglia, ed in svesa lu bulla regiun da co kins des paga taglia per in instituzion, kins sabu duvrate, la baseglia si gie sempre leo saio extra, til statico ja leo avonde sabu extra, leo pagio vine von le taglia e si plai bu, til la baseglia vai o quella libertat, massa gai quei motivau e finanzial mainde se vi io la baseglia, per co kins vese bu in senne noi, da co kins des paga vine von. Io traccio il buco quei es in regiun da da un pibia pusseure d'ases vi od beselge. Io traccio den ton ebu il kunt

0: Rari, io sono un po' del meini che qua viene da che le gli auze tegnos e più feci vit l'onder. Qua è un problema della nostra società, qua è un problema che viene da frenare, da mi dà con una fusione.
1: La nuova play viene ad essere bilinga, romancia e tudestia. C'è chance da che?
0: Noi veniamo in quella play, in una grande parte delle play che erano avon, con state le romance. E soprattutto gli onkoi, tu desti, gli onkoi hanno una tradizione, a Ciambiaolns, che le ha ottenuto paese si su, che veniva in auto desti, e che non sono gli l'eccezione in quella nuova playf, o in se sez, se non vuol prendere più strenni il tu desti, vuol romanci. E ai dentons codine, coi ai 10 romanci, dinca cianci tu desti, veni cinciao tu desti, le ha una sfida d'essere. Cova in Santone, qua in Superstanza. Noi siamo in una nostra gruppa di fusione, il clic che noi erano tutti da quelli che cinciavano a Monschel, era quel tono normale che noi cinciavano a Monschel. E se noi siamo in una riunione della Play, venissimo a chi è leo, chi è leo, dove è leo, Sainz mi dà quel biling, quindi tille quel lumine fece la lingua, leo venissimo a essere pragmatico. Importante dal tono è che noi facciamo tutto quello che è scritto. Se non mi giusto lungati, quello è una fascia, quello è una domanda. A forza, se non fai una ruderanza in vicino, che vince in ciao romanzo, stanno halt queste due, che sono busci, poi in romanzo, che pensano in busci, poi in antichi dettagli. Sono le altre mani che stesse pragmatiche.
1: A scuenti fare il servizio di vino?
0: Le avessi questa grande chance, non sono che gli anni in plevon che c'è un romanzo. E se fa che ti annusi il spriedis per tu desti, e fa dentone in auto spliffs e per romance, a questa hanno trasmesso una chance per altri spliffs, che sa ne gai leo, fa leo in priedi, che quei dat leo entic in una comunicazione, con le auto von leo, che vese ne, aber in lu lungaiz vene preusi, di un bumo che ho da in visai vichi, se forse. Gli auto di altri tiare, non ho sentito della Svizzera, di più pauc, plevons, che fanno quel mo' buono, sono sentite che ho proprio in la nostra regione. Le ho visto, io ho un grande vantaggio, ho una chance.
1: Se non sono in scontresse, non sono di Jones, vedo che c'è un che la fusione è proprio riuscita.
0: Altre mie viste, in effetti semplice, causa. In Svezis luen die Jons, che nous en flein an inne superstanzas, che nous stempo puschpai essere in eine nova curatella, che in sei bein, quella bleif ai se comprovada. Forse in quels che nous un bude della partida, è schon vini vitiert, toca lu en die Jons. Jeu per moe parte den ton quai, jeu Svezis gertigiau fossi lu, schins vini al futur ad em fla superstanz. Senza stu in curisci, con noi stu in curisci il tempo.
1: Chiedo in discorso con Tobias Schneider, il presidente della gruppa da project per la fusione della Play Evangelica Reformata FOPA.
2: Vita e Greta.
1: E per noi voglio andare avanti con musica svizzera da Frost and Fog con Lighten Up the Dark.

0: Ed uschein ins a Tarchetia capitoca stemda ein im Mond dallas Religions.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Jam prema Berna, in Cussegl Federal, e cunter maseiras da conversiun. Ella publicia che stemda in rapport sur da che tema. Cum maseiras da conversiun vin pruoda midar l'orientazion sexuala u l'identità da gender de na persona. Per exempel, da far or de na persona homosexuala e na persona heterosexuala. Talas amproas, deti tranter oter ir einten gruppas religiosas. Las leges ci datots an Svizra vesan da schurmager persoas queeras, ma mincia cantun o otras reglas. Perché gli examinesce il Cussegl Federal si des dare na regulazion per l'antira Svizra? Decidia e però an na vot. Ir la Baselgia Cattolica e la Baselgia Reformada in Svizra scrivan deser cunter maseiras da conversiun. Era steinter Religion e Politica, che stemda o ere noter tema procuro per discussions in Svizra. I Canton Argovia examinescia in scumont da facils da cea an scolas. La conferenza dallas religions di Canton Argovia è cunter in tal scumont. Alla conferenza fan part persunas cristianas, gideidas e muslimas. E chelas deian in scumont e bece la dreccia veia. La scuola stessan am pedacchegn gidar ad un fanse giovanils da formare nacna opinion da vart la religion, scriva ref.ch. Ed ein di Vatikan e ni discuria che stemda di ambient. Pi precis e ia per la domanda cura e gen pucea da fardona la natera, scriva Vatican News. E nov document di Vatican dei nos cristians vegens in a responsabladat per la natera. Si nos fasain don alla natera, fecens er don alla creazion da dia. Il document discora per quen den pucea contra la creazion. Papa Leo obaito che stemda di tema. Elo dit, ci nos cristians vagnena responsabladat per la creazion. E con quen ninza alla fin de las novitats de religion da che stemda.

senza temere di cadere. Son caldi prati all'imbrunire, sopra le soglie del piacere. E se la notte coprirà il dipinto, e la tua ombra lei sparirà, fidati bambina.

0: Far ena lavur si va l'otra, ed pass per pass tras la veta. Kenia il messadi ci Andrea ca Thomas Friberg o oz anisis plezzan veia. E si vuona ed a vec cuspicia, so ela no va domandar per a geit.
1: Qua cadata mi la pli gronda quietezza, ai ca dieu slai mai mai a miets liuc. Cun agita zuran giù, sco qua cinci magari in pausa lop, sa jeu gerugà.
0: Per ceccia la roia, jetz antinza in ti plezzan veia. Gis siva, ciao baby ciao, da Nina Valotti e da Bufantastic.
2: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Vos conoscets Frank da Casteis, gianscora den termin di proxim. Dex, gianzvest da far plesas chiosas in ma de moment, e ci tots votan in sace. Da cas moments canoscer Andrea ca Thomas Friberg, c'è scolasta da scoletta e catecheta a Braille. Ed ella pledescia per eir, pass per pass.
2: Strugen es vacanzas finides, a già tot cavanzi u trot. In termin caccia lauter. Massa novas anciatas, a sco qualche feccia la dina puspe per sen, a scei vais avens cum biars de nus. Il calendar culs termins è già in planeus pulit. A sco quoi tut se repeta, so ne pil pli gesta lanciata di onda scola malzeuna. Scoscia quoi les gi a mi te fa patrats. A partre in bain les forzes. A durant quella pausa, e la historica era quintau mes scolars, l'imprim gi de scola, veniden de men a mi. Il tat veve scengaggiava seu beati in a cazzola de zac. Naturalmen al buob vole un prao quella l'imprima sera. A scene il tata seu beade i tart la sera spas tra si luaul. Ploim plagem vidi il buob la cazzola. Mo c'è trompada. Tat, quella che fa lo pau clar. Ella lige mo grat avò mes pais. Quella che ho sasti tourna. Quella gie rotta. Mo pacific, mio buob, risponde il tat. Ti veses gest quel che ti trovas provenivi in avon a tourna a casa. Prende e cazzola a va pas per pas tras la vetta. I pas per pas tras la vetta, prendre il mincegi de fanton tir a fa la lavur in su entre l'auter. Ins gige magari la lavur scappa bo. Ad esce gertegge bo tot sco gia vijau, va il mon bu grazzo zu. Io sto mo a ve la fidanza che tot veni biem. Perciò io son gie bo per sulla da viadi. Biars crescenza compagna mai. Io sai gie domanda per agit. Ad ina causa che mai avete fece importanta, qua che data mi la pli grande quietezza, ai che dieu slai mai mai a mia zliuc. Con la gita zuren giù, sco qua che insi magari in pausa l'op, sai io gie rugà, dai a mi la quietezza da prendere le cause sco elas ein. Mi da qua che sai mi da, a sciad lavart le altre cause. E dai a mi la seuna ragion da distinguer ina causa de l'autra. Con quella fidanza e speranza, sai eu i pas per pas tras meu mincegi, de per fin vela curaja de volver ina gani l'autra la pagina avon che fixa il proxim termin.
1: I plez enveia dad Andrea ca Thomas Friberg e calca tec qua degna era in tala quotidiana da venderde nis emplei RTR.

0: Sim alla novitats da las nov voi con avant cun arch musical. Ed anch'el dat nossa redaktora Braida Janet en squarta na voce la Brass Week sameden 2026, cio gili questa stat. En occurrenza per instrumentalistas ad instrumentalists da musica da brass. Part di comitè d'organizzazione da questa occurrenza, ci dato sa schon kinder Jons, è er retto ca flisch. Per el sei il bel da santer, ci kecchans fecha schon da vendi in dume la sedas, par anca degna d'esser fici attractiv.
1: I pare che il format che non va in nostra cernu, che quel funziona. Non dudin da d'autors cuors in Europa ci anstuvus metter, perché ci in arriven da organizzare e fa un gran piacere che non tornin blers complimenti che ci disorganizza pare che la Brassux Made in Europa a seis lö
0: e Carmala on per on in a massa jogt della spi differentes nazions an nagia degnota den avart bleras musicistes a musicists professionals. Ma e vini meint parer d'essere in sace attractiv per amatores ed amators. Da pleda varto kenci che stem da porja, cun discurs, tungs e differentes impressions, su ondaco scudec si va las novitats de las nov. Eternos voglios an avant cun un pop an pedabras. All this time, della cantadora norvegesa Maria Mena.
2: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: E Conceal e Kiss from a Rose ischans alla fin da Vette Creta da Dots. Durant la davosora vains a 30 roter santia dalla fusion da 6 pleifs reformadas dalla FOPA. Administrativa mainch vin la fusion a midar bler, ma per las comembras ed its comembers dalla Baselgia è alla fin decisiv ceci la nova pleif po porger ad elas ed els. E covei il president della gruppa da project per la fusion, Tobias Schneider, il potenzial della fusion.
1: In et bleiv in tec pi grande de desevida en certs punkts, forse pus pe pibia, inputs, ja ves a leu la pi grande chance, in saule pusele date, pus pe esser geu, es fa pur gientes, in sa forse bus veu fein in a pinche bleiv.
0: Das es bleivs on dec ea alla fusion. I 2017 anceva da mai un nuovo capitolo per la Baselgia riformata an FOPA. E con quel isens alla fine della nostra missione d'etica e religion. Il microfono per voi durante l'ora è stata Andrina Caprez. Bel ceras dalla partita e ven avanti una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas nov, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Tra le elezioni da 12 il Bundesland Sachsen-Anhalt vai per Blair e la varietà delle flurs in il Spitz augmenta, singole spezies svaneschen den Tandera. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elegiot sin nov Parlament. Le elezioni chiatten de Pimais sur ils confins de la Germania grond attenzion. En les recerches e le partide fermdrecce la AfD con un clair vantaggio davant ihrs, elle vien sin radont 40%. Non clareten o les recerches, che la AfD contange in majoritat absoluta del setz, l'ura pudese le regia persula. Ils locals electorals enneverts fin le 6 la saira, l'ura quintinsera cun les imprimes prognoses. Con le temperature pli elevadas diventa la flora in il spitz europeix pli multifara, il medem moment svaneschen spezies cheren se datades all'auto montogna. Quai resultat in studi pubblicia in la rivista Science. Ils resultat suggeresci anche quest fenomen sei ad attribuia la midada del clima, ai nomen il studi. Per il studio hanno in intercurri surfacce sin 62 spitz europeix in tot 4 jades trantri il sons 2010 e 2022. In lius in Svizzera, in l'Austria, in tanteren les Pireneas ed in il Caucasus. In sguarz in ils vernigiadis dels novs autos in via Svizzeras, ils Davos 40ons, tradesce che il traffica pers Blair Colour. La Sonntagszeitung ha lasciato analizzare l'Uffizio federale de Vias Astra le date de Vartils Vernischadis. L'on 1985 erano bunumain un quart dels autos novs Kotschens. Ozzendi en sulette main angvar 4% questa color. Per suente domination Alf, Nair e Grisch, insieme venian quels Vernischadis in bunumain 80%. Ed anche per il sport, il secondi dels campionats mondiali del Paracycling in Stati Uniti a Florina Riegling gudegna argente in la corsa contro l'ura. La Turichiaise è venuta con un retardo di 10 secondi in la Britta Amelia Cass, sco seconda in la rivada. De man parte Florina Riegling in la corsa sin via ed in prova de defendersi il titolo de campionessa mondiale.
0: La meteo.
1: L'entier grigion specchia indi sulle jiv. Ils nivels della demanza schlien sperrt. I vempo spenzi gstaat, cunne vaira samurez in fine 23 grads, in Valmüstair fine 24 grads, in Sorsese den Sorselva fine 25 grads ed acquire la temperatura maximale da 27 grads.
0: Vias e traffic.
1: La via cantonale tra Filisure e Bravogne sarà d'oggi fin le 5 il 20 mezzdì e nome due direzioni. La ragione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tra Langwiese e Rosa venne d'ine più spesso rada oggi durante il dì per vedere la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR L'Arch Musical.
2: Principi de l'ül, punura la set pro la Baselgia San Peter a Sameden. Ciera, quietezza, i tot in eneada, quist.

0: L'ensemble de trombettes Metre con The Battle of Jericho. Una de las produzioni durante la festa de jubileum de 15 ans Brass Week Samedan. Durante questa edizione de jubileum ne visita durante un inter di le differenti occurrenze che queste evne sporge. In una stanza un po' più quieta, gli stessi però con un oceltun de musica trasporta e pareiz ne erpedubre tarplet con retto che flisce. El es part del comitè d'organizzazione. In sua funzione descrive il compact plate.
1: La persona sul lui ci cuore si des da fare altro, cioè ci non era previsto.
0: C'è un informato in Andret e l'el della partita despo 15 anni, vuol dire despo il commenzamento, in quel segno er con iniziante di questa occurrenza.
1: Sì, questo sia, ed era del 2010 in il Comune di Cultura del Comune di Samedan e noi avevamo l'idea di fare un progetto qui a Samedan, non sapevamo preciso c'è, in sé era l'idea di fare altro con musica popolare, cioè noia folksmusik e dall'anno è allora l'idea di fare altro con musica da tolla. Quando era l'ultimo song, io l'ingegnina bassa c'era potuto parte per gli frenzli e là venne da dire che il brass smette nero e questo aveva quell'anno del 2010 un concerto qui su sulla Piazza Aviatica e là è venuta spontanea l'idea di domandarsi non lasciamo fare il corso che abbiamo fatto ora al Tirol del Sud su Samedan. Al comandamento non leva, ed erano un po' stangels, ma allora con discorso con Jan Schulz che organizzava il concerto del Engadin Festival fa qua a Modena e gli stessi in contatto con Elz e anche mal va a cominciare dal 2012.
0: E a cominciare là, veramente in caso di incontro, un po' per caso, casuale, cosa lui in avanti? El era là della partita, ma penso che altre persone ci erano scelte pro già ne portare questo char del primo evento.
1: Codite era veramente l'idea della Commissione di Cultura e quella veniva manata da Daniel Erne, ci era là in il Cusal del Comune e con lui sembra venne allora tutto in contatto con Jan Schulz e Ludi Wilhelm, Anton Ludwig Wilhelm della Scuola di Musica e qua era in sé il quartetto che ha nuova idea e questa nuova promo regola Zweifel da Turic. Era anche la scena di cultura della fece ingaggiata e hai no change vanno in sé tra tutti questi progetti hai. Il loro fondale società il verein Brass Week Samedan questo non è fatto loro pure del novembre 2012 se non sbaglio hai.
0: E l'intento di quella è di dire gli stessi che ossa osa qua muda, c'è dire là al cominciamento l'idea a ci sleva raggiungerla?
1: L'idea iniziale era giura da fare altro per giovani e giovnes, c'è un piacere da musica, per cui era il contatto con la scuola da musica fece grande, non volevano fare altro appunto per i giovanili della regione e d'intorno. E cominciava con 40 partecipanti e partecipanti, appunto come noi il brass, ci facevano il primo corso e là già era d'una parte la musica, naturalmente più importante e il corso della musica, ma era la compagnia. Questo è un dire, quando era il primo anno, era bella e blera festa, si fece flotte e leggere. E allora davanti per uns si è deciso di essere un po' con il livello e a causa che noi non avevamo più paura di fare un EBS questo corso e là allora con Jan Schulz e Ludwig Wilhelm si è in contatto con differenti docenti e docenti da tutta l'Europa. Appunto il livello è un po' dozzato. Questo è quello che ci disse, dopo già in 8 anni, quello che non fa in ossa.
0: Ossa, sei da compiere con un certo livello per essere parte o vogliamo di una veramente il motto è che si lascia essere della partita spoglia?
1: Qua mince a casa, quello che sia. Also, non mai, naturalmente, blers, studenti e studentes, da tot il mond ci seguon un pa nossas docentes e docents, e quais vengen per preparar per exams da master o per exams per orchestras, ma no vain in una grande parte da participantes e participants china ci sunen in informazions da musica senza aver studiato, ma ci han plagiar de la musica e clair e hanno un cert niveau quais uscea, ma quais sun likes.
0: Si zuaro che impala partecipantes e partecipanti desi na pruna ljot de d'otters pajais, ma il ljot de la Svizra, propa ljot de l'Engedina neo che blers, esqua er impace forse uno cella a tema causa ci desi na pruna bunzo, co declaresse l'el quai?
1: Ma questo mo greif dir, una es schon ci hanno fatto il corso l'ultima evna de scola. I loro blers scolares e scolars non possono partecipare per questo motivo. C'è un'idea per tutti i giovani e i giovani che partecipano e causa di quale blers non è la bassa, che in realtà c'è una mani in Engedina. Qual è forse il motivo per causa di quale c'è una mani noi una grande parte di partecipanti e partecipanti. Invece il pubblico che non va per i concerti, quello è un po' presente in pubblico in Giardinais, qua in mince casa.
0: Cesare, si è visto il più valore per la val di questa occurrenza o per Sameden, di che può l'Engiardina profittare con questo?
1: D'una parte è duro un effetto turistico, oramai la brasso X Medin è scucciata proprio dire su tutto il mondo e non va in blare pubblico che viene su della Bassa o della Germania, ci riservesse in questo effetto per venire la musica da tolla. Sì, e crei una di quegli effetti, c'è gli stessi, da poter dudire da questa musica da un livello molto alto in Engedina, questo sarà un unico, perché non è proprio giusto da Clin fino su Maloio o la Bregaglia ci vengono a dare questi concerti, ci fanno i docenti e le docentes la sera.

0: las novitats der RTR.
1: Ielas dias, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Tra le elezioni da dozze nel Bundesland Sachsen-Anhalt vai per Blair. E la varietà delle flurs in il spitz augmenta, singole spezies svanescen dentandera. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elegiot in nov Parlament. Le elezioni chiatten de pimais sur ils confins della Germania gronda attenzione. En les recerches e la partida fermdreccia la AfD con un clair vantaggio davantiers e la vegnis in radont 40%. Donc le retten o les recerches che la AfD contange in maioritat absoluta del setz. L'ura pudese la regia per sula. Ils locals electorals ene verts fin la saire la sis. L'ura quinten in zero con les emprimes prognoses. Il militare israeliano ha puspierto già miras in il Libano del Sud. Questa è una vendetta, suente che la milizia Hezbollah haia saietà due drones, singiuldada israeliana, all'armada comunità. Tenor il ministero de Sanedata Libano e 4 persone morte dall'attacca israeliana. 20 persone sono venite blessate. La milizia radicale islamica Hezbollah, che ha il sostegno dell'Iran, ne ha anche esprimita. Con le temperature più elevate, diventa la flora nel spitz europei più multifara, il medesimo momento svanesce in spezie scherze datate all'alta montagna. Quai risulta in studi pubblicati in la rivista Science. Il risultato suggerisce che questo fenomeno sia da attribuire alla midata del clima, ai nome nel studio. Per il studio hanno intercorso surfacce in 62 spizzo europei e in tot 4 giorni tra il sonno 2010 e 2022. In Lius in Svizzera, in Austria, in Tantere in les Pireneas e in il Caucasus. In Sguarz in ils Vernijadis, dels novs autos in Via Svizzeras, ils Davos 40 ons, tradesce che il traffica pers Blair Colour. La Sonntagszeitung ha lascia analisa l'Uffizio Federal de Via Sastra les datas de vart ils Vernijadis. L'on 1985 eran bunemain in quart dels autos novs cotschens. Ozendi anzulette main angva 4% questa Colour. Persuente domination Alf, Nair e Grisch, insieme vengono quels venijadis in bunman 80%.
2: La meteo.
1: Il sole domination oggi per la più grande parte del ciel grigiun. E le temperature si ricordano alla Stadt, con fine 23 gradi a Murezzen, fine 26 gradi a Schuel e fine 27 gradi a Quira.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Domenica corsa entre les dies, ciao, bienvenue, benvenuti, bugen con vus tras quella domenica, Georgina Janchi, oz il 6 de settembre, venius declaraus sco gi de leger in codis. Vei nuot encunter che vus preferis de tecla radio a forse su disgeti ils propi fifix, ils ruffinai che se veis combina leger in codis a tecla radio. Co nua e adina bella, simpatica, come adevla, domenica.

0: Cuorzo entre las 10, la domenica, quales uras con nos estien annuncia gratulazions che via Radio Danton oz dati nuot de quai per quel che nos ven survigneu neanche una solia gratulazion a scret per ci che nasceus i gidils 6 de settembre. In che nos savein aber ca natalizioz vitirin radon. Elca.
1: Weila Romancia es un basci e vot ad laivet RTR.
0: E Bascini Sebastian Bürgin, scola nomantira d'entraci, nasceus oz avon curantons. Gratulazions ad in Balezia gi de festa, di osun de buna spronza. Canus udin e de cicica festivesce anniversari in terra romoncia, nosso numero 6 del main settembre, tota cassa mchiada par banduna crunna a casa RTR fa viadi, viadi, viadò, el mon.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
0: Ci incanusce Cicica a Natalizia Oz fa la sorpresa con una regala a nostra scadiola 0800 20 21 30. Toccan che vus telefonais te cleanza in di giubilard curonta de Basci.

0: Baschi, che fa festa per il currontava lozza den surselva, più exacta Denise, in una miezlas preparativas per una giubilara che complenesce giuvens 20 seasons. Ci calei, cei auguris che la survegn os dil bab Michi, che dov bengi Michi, jau sur lasch grad Michi?
1: Bengir, mancia. Jau vai mia figlia, Lindia Maria, che fischeve festivesse oggi il 26 anniversario, che era divisa della tutto mamma il bien, e con sia professionsco scolasta, si brail, che la dà la prima classe, che la fe complice, e con spins. Il divis vengen del Noel, del Robin, della Rita, la mamma, adieu, hanno trovato del Rino, suo amico, che è momentan e la val Rusain a caccia. Forza fa una sorpresa della, vem forza con una preda della corsera, non so va in bocca. Ma noi adesso un po' è la truce da preparare la fiesta. Questo che non vi dà in, forza è un altro. Un pregesso viene in spero di.
0: Chi vai libero con la parte, Michi?
1: Oh, io le dì, io ho un cavo, allora, due le sei dì, io ho un cavo, lo metto nel grillo, se le strais, come si sapeva, lo fa, corsera, per una pizza sul grillo.
0: Ah, pizza sul grillo, bullas servile, se le giunge di persona, pizza?
1: Geno, se è una pizza, non è nessun speciale, grill da fa pizza, a quel trovo in Tech Teams. A per questo è da preparare quella la bonda, con quella lo scaldato sempre, anche con la spizza vanno scintic, che io se lo fa spizio e oli.
0: Ah, questo è un altro senso di plan, Michi. E adesso ti dà un intic il nome India, India. Cosa veniva da quella, avon 20 seasons?
1: Oh, 20 seasons, è venuto in una canzone, the Thank You India, da Maria Morissette. A cui ha piaciuto me si fece, che va dietro la Rita, la donna, che si è data una buona, che ha dato un nome India. Allora la dietro, a volume tende un vities e un Maria.
0: Adesso
1: si è dato India Maria.
0: Adesso si è dato un nome di Parina, alla India Maria, tutto contento con suo nome, suppongo, eh? Proprio cucinau, trova in te la tecnica per cucinare la montanella.
1: Yeah,

0: Vegn vergalas dies a lu alerts fits pinai per ina nova avventura che nus lancein ina resch nova. A da fa cun quei che gartigiau von pulit exakt 24 uras a bea benzin.
1: Io un provo cun quels che ins metta vi del spais, delle socces, perché ich remedio il planciu. Cuidado de quels de gomi mai plastic, de fils.
0: Las socas per socias vens en cureu en ies giug de linea, las de vosas emes a bea benzina stius en cevera fale iesta de comprites per ie da oils 130 francs che la gudignau. Asche che nus samatin el stadals per enfla una nova causa, perca vus sapias schon in aga fa en qual patrac activa vos ciurvals ca schon in aga ils cavazins. Semtiai, luci celas uranias.
2: La causa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa dat dis in tut il mund.
0: Activei, ponderei, studiei, 3 minutes ves pada.

0: Nus mai cun grands pas vies las dierge masa a nus giugain.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ed in Cevin, in Runda Reschnova, su Enterclass Soccas, per il Spais della Soccias, per Schurmiglia Plenceus, e in Vinides in Flandes, da Bea, Venzin, mentre usse la cerca da quai, che se zuppa, da vos, quai che
3: La Chausa è imposanta. La Chausa sveglia emozions. La Chausa datis in tutto il mondo.
0: Kai saves quai essar in primas ideas lu prendei a telefonei 0800 20 21 30. Ia sai chi va cun slancescia in runda Reschnova magari un pau pi vestocan che si ci rompa il glatsch. Ah, ad Anton Stellini, lemera. C'è causa sca Georgina Bengi.
4: Ciao.
0: Chi è leo?
4: Iuria.
0: Iuria, da nonder? De Sat. Allo?
4: Ja.
0: C'è me leggi che sei?
4: Siat.
0: Nè, de Sat. De Sat. Ah, vi urzi in de Sat. Als de Siat. Ah, c'è causa. C'è se ves qua essere, Iuria?
4: C'è. C'è. Io farei giù. Io devo telefonare la preda.
0: Oi. Lusto da un spicciato in tic. Lusto spicciato che su enter la mesa da un proasci garteggio lui, è bien?
4: Yeah.
0: Aber forse yeah. Vuol sbuovo tutti in se partecipasci, cioè se slinia. C'è se vesco essere in una causa che è imposanta, che sa levanta emozioni, che fa wow, che dà proprio di per tutto il mondo. Vuol un proa?
4: La caccia?
0: Tot imposant, emozions, de per tot il mon, l'ubida, nibu l'ubida, etz, è lo relativ. È si bo! Forse su dinza un inaga, ne ve?
4: Tschüss!
0: Si si cari tic-tic, menja baul vit lunder. Marenza, si da tutina eun, si ci comprova, cul ce causas, vancunus men lu vit la preda, de gi... Quattr della caccia grigiun c'è causa sbiendì?
5: Sbiendì, non me l'avevo fatto con quei de caccia.
0: No, te la radio non sa non vede c'è causa.
5: Ok.
0: Tocca più tard, forse.
5: Grazie alla via.
0: Noi giocheremo nel c'è causa, ad un curino in una causa imposante, che sveglia emozioni, che dà proprio dappertutto il mondo. Allo speranza che quei... Quelli, quella che ho sul telefono, vuol buon non sia Prada. Che Georgina, ben Gigi e Leo.
5: Qui è Sabina Soler, allegra.
0: Allegra di una Sabina. Essa stil dredge giù. Essa stil dredge giù.
5: Sì.
0: Quot.
5: E dai, Sean. E penso, no? Ma e lei sa non sia raggi.
0: No. No, non la sapete, non sa se vi dice causa, non sa ancora in una causa o se è un.
5: Ah!
0: Non sa se vi dice giugà.
5: Oh, c'è tutti che
0: sitano, spero so, tre telefoni, tre scuole, non si è prada. Io tengo il polis che garteggia lui in turno.
5: Oh, ma quella
0: è la mia numera. Qua è la numera, te la radio, qui è l'annunzio, c'è il servizio per qua.
5: In carta lì da Paul, ne vedi?
0: Già, a una volta in carta lì. Sapi, le vedi tutti in prua, tutti in attiva esperta.
5: No, che sono bene. Ecco, bene.
0: Forse tocca più tardi. Ciao. Ah, e ad un bussi, Estelina viene von per Pradas, ni per cei e Adina. Bugen c'è causas, Gigi e Leo.
6: Io sono un'unica stagia da perdono.
0: Io les, les budi ci c'è da cavrels, da cervas, da bucca mucci.
6: No, tutti c'è altro. Ma io ho la fiesta di no, che da tirsi in tutto il mondo, sta a svegliare emozioni.
0: È imposante, si dire per quals camariden, per tutto il mondo, emozioni grandi, qua gi consiglio proprio definitivo, già se decide di insieme tras la vita. Monica, hai una bella proposta?
6: Ok. Aha, de book.
0: Easy book, Monica. Okay. Una bella domenica. Grazie, ciao, ciao. Ah, lu, ah, os planceu vengeni non avon per annunciar c'è edina, c'è causas biencici e leo.
5: Bona, quai bove.
0: Danus giugai da nodina, c'è ta ieni il radio.
5: Nodina, sia tu lebe il wow, le lu audio.
0: Ah, bien. Ah, no, e va a si gira, non e va a si gira un ciù minuto si gira, un tocco nus.
5: Un minuto, ok.
0: Fin per la prada, forse in tec picic.
5: No, tot bien.
0: Ah, scia, ossa, venza, contos propostas duas. Per cercare di stare, pensa, e non dà in avesse un plato per tre. C'è causa, Bingi.
6: Bingi, che è la Maria che è nuova siciliana.
0: Bingi, Maria, è un siciliano di stare.
6: Yeah.
0: Allù?
6: Se vedi che essere in tua baseglia.
0: In tua baseglia. Mm-hmm.
6: Imposante, da per tutto.
0: Emozioni, sì. Yeah. Mm. Sai tu chiets, effettuare emozioni che tocca proprio con tutto il senso tocca. Bella proposta, easy d'Anton Ebo.
6: Ok, grazie.
0: Grazie, bella domenica.
6: Ti migliorante, addio.
0: Addio. Sì, te non spicenti, non oggi c'è un ben 20-30, sì, ok. Denzelu da meun, qui è lui forse... Pipaucas, confusions neo di temps, perché lo esi lo vergi, a lui giugainza il cecausas adina vidin quart delas diege sonda domenica, a se crugesce quae osa ampau con tut qualsca specie in plein tensione de se vi annunzia prada. Ah, da meun, ronda dus dil cecausas lu per 20 francs, a lui in quart delas diege.
1: Cecausas.
2: Presentada Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Da caccia El Grischun, cui vegn uras da spedì in ulterior cacciadur ni cacciadura en concurrenza per la patenta da caccia, vegn 27.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischun, gkb.ch.
0: C'è che vous savez, bo annunzia che schon occupau si nostra gesta de pradas il Cavriel de Sis, la vacca charva alla caura camoc de dus ad in quart on tot il rest cauras, box camoc charvas de dies, de sis, de donc cavrauns, lancet, furcet, montanalla, tais, che vous savez de cici, ca toc cici de quaels in premis gis de caccia chalou ossa! Ehi, vi es moment. Telefonei, do lo cien, vegn, vengce ciun, trent,

0: Neu dils telefons vegni fatg caccia ti mordio el grischun.
1: La preda presentata alla Banca Centunala Grischuna. GKB.ch.
0: Ma è plunas che vulten annunziati c'hai la fortunata e la Anina Ferragut a Wurz. Bienvenue Anina.
2: Bienvenue Gogina.
0: Lu, sur lascio grat, jom a fatg preda.
2: Il Curdin. El a ir giu il cletch de città in Tauchtscharva, de Kruna, sot 60 cm, sto so menzionar. un gran plaisir, gratulaine del de tot cor.
0: Ah, all'intic schau esser part, sco quei e giu, also, giu vom jesi al città, ne ve?
2: De meseles indisch, ja.
0: Era quei in de Kruna, eben, de Kruna so zu sonnen, kann uns sagen, kann uns vetchen nur illegal, hat's gehofft hier radio.
2: Exakt, ja.
0: E quei in Kurdin, wäre schon in Tick el Visier, spieglau, alles da was es emmas?
2: Na, il Kurdin è piuttosto quel di Skamos, el er stau se do, ach, ne mein, e per un curi sia caura. Os quei di alter chiave al vacu la gruppa insieme ne buttuz che vanno si lungs di dolo e ne stai a post e poi ani viu quel di api al dat si tau di il clic da stia si tau di
0: adossa mettens en fanzen ha metta in gelantera
2: exact di il circ vende da giù al mazzle il ciao è ternuto in gelantera al moment allora le specie lo deve venire pendusivi della preit.
0: Letz sind sie schon nur.
2: Jene sind stummereich, nie auf der Platz.
0: Einfach, das ist in imposant.
2: Ja, dein.
0: Ja, alla Karen Parchens, warst du cool in Gruppe, con qualche esche bei dir in Gruppe?
2: Exakt, ja, wenn ich schon sie sind, du kannst gerne kommen.
0: Grandiose Nina, schalu. Van Kurdin Ferragut de Wurz alla concurrenza per la patente de caccia 2027, di avai in memoria che ei schon in aga staus il fortunau, ne ve?
2: Ja, exakt.
0: Sai du pi c'è un?
2: Stiao ve quei clic. Hai a quei schon i momenti.
0: Poi schon i perons, ne ve?
2: Ja.
0: Ci sa, forse gartegi c'è qua la ga. Shalou.
2: Ci sa.
0: In a fitch bella domenica, Adina.
2: Se mi dà un tempo.
0: Gratulazioni a Kurdin, senza vasi. Si vuoi, ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Ja, con quella tot cieca bella simpatica davart la more e si vignu uras da darvar l'agenda.
1: Il calendar.
0: Anche de las dies a quai ca schon puzaulas de vosa seras e la postre misa a quera musica da jazz, la settavla edizion del festival da jazz quera e el sport final jazz ston senza sets bucapi ins senta el jazz, musica improvisada viven el moment. Se vos les un dia senti un pau de quai festival lumai e la postre misa a quera. A lulu dati Oz è un invito per gli amatori d'arte della stalla Carigette Trunvin Intermediau Art con Melanie Meichle, Charlie Carigette, Devon, Devos, le sculisse, ne vende le due, su Intermasgi a Trun. A cui è tutto, però, se vuoi essere planizzato in esposizioni, in concerti, in teatro, lei fa un po' di reclama, lui arcunato, tutti quanti via l'adressa calendar.ch. A tutto quel che si sente, lei viene e adina proclamato, lui via radio.
1: Il calendar.

0: Ein 6 minutes toc in demasdi per nus uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Adels Impuls van quals in primis is de la caccia 2026 a caccia cun a qual patrac da Benedetto Vigne oz tot ils barbas ad il secret.
2: A caccia geven tot ils barbas, ci a caccia alta, ci a caccia bassa. Ils dus barbas da Nicolin però be a caccia bassa. Beliurs, firnes, pernis e da quai. In ad amount d'October vin la mamma levades col solit per preparare en solver a Nicolin avant a dire scola, prenda di navart quel e tal di con tun misterius cal duai a venir in momentin con ella che la stoppia al musar in sace. Ensemen vanni giù in chaler fin davanti il son da cocla. E c'è vesa Nicolin qua stendisur il cervun nair in sace brin cler mal pusà che para però scuda viver. Ed immediat realisesce el, quai andus chavrils, chavrils evidentamain saietats. Nicolin resta senza pleit. Ses barbes an fac fraut, an saietà animals comandats da ciaccia bassa. E mamma al confida il secret da famiglia, pensont calzaia us gronda vunda per participar a quest secret. Ma Nicolin è tot alter che incantata quai. El senta co il malec per fec de ses barbes surven tutanina sciarps. E becmo quella delusion, sco portader din naus secret da famiglia, sa sente elos sco in complici, sco in conculpaivel. Nicolin valura a scola con sentiments turmentats e tema tutadì chin se cita con scolars pudes leggere il malfac di rector da sia faccia. Quai tut per via dal fraut, il fraut dalla ciaccia dals barbas.

0: Las novitats ter RTR.
1: Iela Sindisch, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il Giura e divers autas chantuns er il Grischun han im Management de Schmanatsches incomplet e la varietà delles flurs in il Spitz augmenta, singule spezies svaneschen dentandera. Per evitar crims sco il saietima da rau avanti nemna an divers chantuns sviluppa in Management de Schmanatsches. Dentant chist il Giura nua che il delinquente darau viveva, aia sulet man realisa parzialmein le structuras necessarias per il management de Schmanatsches. Quai scriva la Sonntagszeitung. Ten alla Gazette en sulet man 12 chantuns preparats bein. Och, tranta quel zer il Grischun, an realisa parzialmein structuras per il management de Schmanatsches. Entschink chantuns dati finos mo plans e den la panzel de dens nesi in somang bec clair coprendra mans questa tematica. Cun les temperaturas pli elevadas da venta la flora sin il spitz europeix pli multifara, il medem moment svaneschen spezies kerense de tades all'auto montogna. Quai risulta din studi publicai in la rivista Science. Ils Resultat suggerescien, che quest Phänomen sei ad attribuire alle midade del Klima, ein nomen il Studi. Per il Studi an in Sintercuris surfaces de 62 Spitz europeix, en tot 4 jades trantr il sons 2010 e 2022, en lius en Svizra, en l'Austria, dentant eren les Pyrenees ed en il Caucasus. Il militar israeliana puspeerte tia miras en il Libanon del Sid. Questa in vendetje, suente che le milisse Hezbollah aia se età duas drones in giuldade israeliana all'armada comunicia. Tenor il ministeri de senedata Libanon en 4 personas mortes dall'attacche israeliana. 20 personas sein venides blessades. La milizia radicale islamica Hezbollah ca il sustegno dell'Iran neang pec s'exprimida. En l'Indonesia erotora il vulcan Anak Krakatau che situa trans las insles Sumatra a Java. La cendra del vulcan a blocca parzialmein cinc plazze aviaticas, trantr altre era la plazza aviatica principale della capitale Jakarta. La an in stuistritia plirs cienc golz a comunicia la plazza viatica. La centra del vulcane se derasada sur parts de Jakarta sco er in plirs provinces dell'Indonesia del vest.
2: La meteo.
1: Il sole domine schotz per la pli grande parte al ciel grigiun. E le temperature si ricordano alla Stadt, con fine 23 gradi a San Murezzen, fine 26 gradi a Schuel e fine 27 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Domenge corsa entre las endis quai mu men dalemo cu bonus mo ben vus decidisco vies Radio Tuna.
0: RTR. Il Konzert sind gewiss.
4: Präsentat auf florop.ch. Dulz salits florals cun las pralines de maestrani.
3: C'hai dulce musicale, yes. Rock, pop, rap, reggae, popolare, instrumental, schlager, in classica, nizi c'è piniev, in amo per vus, ni combinato con salidazzi ci telefonei 0800 20 21 30 per vus in ura alla jukebox. Jorgine Janki. Un po' nostalgia per sai rivivere, se ricordate la jukebox. Quel che è nostalgia dell'estate 1958.

0: Nies una delle novità che Danton Parteus ha finito il suo giro dell'ora, ma diciamo, ah, questa è una quarta stat, let's go, io me li non faccio un conto. A bude fa con el cecel era lo credo è un buon nisceus mo ben neo della lunghezza della grat udida il summertime blues di on Melinov cienciun contoc cadau lancetta a nis concert sin Gevige di un primo telefon e da Jon Angelo De Mont. Bien di Angelo.
1: Bien di, hallo, ciao, Georgin, je bain, exa. Nous lesson è giubile in da singevis ne se li da ogni je scopa quella biala domenica che veramai ne premai veni je a quei vegne fe bugiene del retto si ba in scoia ogni je nous lesson se pur mein a totes ni tots che conosce nous ni je da lunge da banaivel lesson simple mein in grazia a givija simple mein bina mon toto mo bien buona senada ni je qualche vegne spontane in senis ni je a lui ebbe Allora, sono speciale solidarietà con Brigitte Lutz, io e Rotterbrunn, non semplicemente la tutta, non tutta, non conosce noi, non è a divisione semplicemente, ora vanto, veramente in biale domenica, non è. Dal top della musica, adesso io voglio individuare, non è, tu viste ritmus del puro glück.
0: Ah, quella è Samciada, Angelo, c'è stato il programma per presentare quella balla domenica?
1: Also quella domenica, also nur in intera Frank in gerade i oder wir, mi fa in speziale ni ge a gode ni ge quella vera mai quella bella domenica ni ge a sempre mai in gode ni ge a luta in ton veng lo essere ni ge a lu vai a cioè quindi nos magari to davanti ni spontan ni ge qualche vince ni
0: esatto sì salu Angelo in fece bella domenica a lu senza resuna la gruppa puras glück toccano in altra gara
1: Sì, voglio dire, grazie a te.
0: Ciao!
1: Grazie a te. Ciao, grazie.

0: Radio. Mia musica.
1: Il concert in Gevisch nu l'occien ven 21 30, quella numera a Ella Hilda Czarner. Facci alla balla Val Schons, bengi Hilda.
2: Buongi, Georgina. E io le solidarie a tutti che conoscono me, ai miei agenti qua da Ferdin, con quella canzone puntana, sclare e sonno.
1: Qual è Samciada? Hilda, udeo in te che è la caccia in Val Schons?
2: Ma qua vanno in un caccia d'urso.
1: Ah, le ho dato i bucca d'urs.
2: Ma, mo, adesso io non conosco.
1: Ma, ah, bene.
2: Non sai in vivere, gli animali.
1: Se tutto quanto ha una nostra caccia d'urs che non fa niente in preda che è la Val Schons, se lo vengono io sono Val Schons. Hilda, che finiamo con quella domenica?
2: Ma bitte bir, a curi poco domenica, perché avevi il radio e tutti
1: esatto.
2: Lì. Il radio va in tirgi.
1: Questo è bene. Salù Hilda, tu senza risuna il cor di Zlarisch con le fonteune sclare risunan.
2: Grazie.
1: Bella come dai la domenica, Hilda, tocca in altra gara.
2: Grazie, Georgina.
1: Ciao.

Fantaunas clar resunnan in registrazion ca Ertera fac avon ciuncontons, questau il giavis da Hilda Czarner da Fardin, cei asci esser tocan curte von las dodis, ein nosas lingias da telefon avartas per vos giavis, vos salits 0800 20 21 30.

0: concert Sinjavis.
1: Ben vergolas in dija del telefon e Ines Darms da Falera. Bienji, bien avom mis gi, Ines.
2: Bienji, Georgina.
1: Schon vit cujana?
2: Io son persula.
1: Ah, vuol bugi kins cujina nuat?
2: Bene, io vai a fare cirli di ogni da Bersà, a breve bo pudeu tot, a dos caldo.
1: Meracau, meracau.
2: È un tir pausoso, poi vai a bugi.
1: Meracau, e tu na toch bene, Ines. Nuovanit salizzo, Ines.
2: I salit va not sia falens, tir la betti Vincenz, che leu a fa cura, ella è a giù in accident.
1: Mm. Aber es in buona via da recomalescenza.
2: Je. Je, vai tla fnau ier con ella, della esci lungs contenta, per ella è però domes duas conviallas.
1: Ui, ui, ui, je.
2: Quella è super, per ina tema da casa.
1: Oi, oi, oi, oi, je, na, lu, vengen slubo, per suls, vengen slubo pritralmente gi.
2: La, adeo in colum.
1: Yes, je, lu, drova, lu, sa
2: son.
1: Lu, ala dada giu groppa.
2: Je. Je, biaga, vai tu.
1: Ah. Lucia Vigen e nous, bien miuramen, alla Betty si Valens, schock an sich ich aus alle Dais in es?
2: A ja, sali den meisten Fonds, a bia, des ist tut sich an conosce me.
1: A qua Fidenza, con la Società de Musica de Falera?
2: De, Vigen, perché si es duas bia, di es una ne paleu.
1: Exact.
2: De.
1: C'è instrument? Sass c'è instrument che sunen?
2: Ina a trompeta, ad ina e cregeu. Ah, io saibo.
1: Ah, qua importa nuot.
2: Ah, porta nuot. Io sei... domando magari a Schumbrido.
1: Umbridens, ne ve.
2: Io... Umbrella zvan bugen.
1: E c'è già il principal. Yeah. Lucenza risuna la fuchsgraba polka. Dis da Falera, ne ve?
2: Yeah.
1: Ad ina bella domenica, Ines. Tocchi in altra ga. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: E con Roland Kaiser, il gevis dell'Anna Maria Vincenzi e Vignolas in Digi Mesa. Nulla c'è in 2030 per vostra lizza, vostra gevisa del telefono denza il BNG Daniel Ali che d'andest.
1: Nie, mingi, nie. Io adesso l'Italia in prim, als genitors, als parents, a quest Giovanna Caccia, et as parents, manea Caccia, allo, dai in sta seunt, mi nio nuovo seunt, dai in citat, che hai a 3 metri fortis miciaton, allo sande, che hai, a sciog sande nuot, nie. Quels che conosce mai, da manaiva la da lunch. Qual fosse tot?
0: Lo azzo deu nuot, anni fai nuot caccia, si andest.
1: Mein Bein, ich bin da fast ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Der alte Jäger, der Kastelruther Spatzen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Il concert Signe Visch.
1: E dal telefon hast du schon die in Cacciadur d'Anton Uombuk. Bienci Daniel Weger.
2: Buondì, donna Georgina.
1: C'è a Gic na Uombuk?
2: Ah, no, in Snoll, ci no fa, di tu sei su quel spesso e su privile massa grande.
1: Ah, ah. A ciò che è in contatto con Cacciadurs, anzudeu, da qua e da c'è?
2: Ah, io sono stato in Valstiarl, all'era Scoziano.
1: No.
2: Socis. È un tip top, una bella ciaccia, non è? Dirà proprio la vaccina cervi, se altri cervi.
1: Ah, tip top. Daniele, e il Schrebertin, a quera vit prepara Marenda?
2: No, è una fatta in ronda come stiamo, io sono pensato di parlare un po' al concerto in Gevush. Però ho detto di per salute.
1: Salù, asci sbugge in facqua, Daniele?
2: Bon, sì, il primo legge è salute della mia donna, ci desa casa, ci prepara l'antar. E non sa so far ci dà, ma è da sdura di buon. E allora sto la ciacciadriglia grigiona, questo qui è di Charles, ma più speciale a mio frate e a mio figlio. Lo sviluppo in avanti, fermo un po' di luce. E qua è con fermo kebab del Clabiert.
1: Clabiert, venza, samciao. Lo scienza, risunacque fermo tabac. Daniel, in una bella domenica?
2: Grazie, stai
1: domani. A tocca in altra gara.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: meis amunt sco un margnac. Giont sa per l'opt ce ferm tabac. Giont sa per l'opt ce ferm tabac.
1: Quai è il concert? Sin gevis dat RTR vegn de las dodisch. Dein il BNG, il Bienevomis G, Rosmarie Brenn. Ciao Rosmarie.
2: Ciao Georgina.
1: A sin telefonesch con si cida Rueun in Hazer Taur prominent. Ne ve, ca yeah. Est aus Tirnus omni presents, si dos vectur sil Henry. Ei Henry, on em vetta, Rosmarie?
2: Ja, ja, ja, ich krieg alle Tipps, die ich jetzt gehe zu. Weil ich schon mal so was in der Plante lege, ja.
1: Es ist gepaust, so nur in Asyl.
2: Ah,
1: feinte Kiasen, mm. Quals, tut quals, was ich das in Bujenel.
2: So je bien, ja, si, ne vi.
1: Rosmarie, nur wann ist Salitz?
2: Also, wir haben jetzt Bujen, schau il Salitz, der Daniel Alik. Ein grazia del pitche din che se li da tutz che u jam ne gele nus der weun sia on da getta vi che no se vicina a lesen je bisa de lene belette domenja adel de mo fasci e vine bon us vene din plije quel la vinici che de sil radio Aden quei connect va che u ne collega de del che conosce bene el e gramo di dus play tas che sa die
1: se che pensa
2: yes, Irena
3: Io ero da Daniel, sino a 13 giorni, abbiamo un collega mai, da scuola con mai, di casa di voi.
1: Ah!
2: Di casa lì.
3: Di casa di Daniel.
1: Dalla Irena, ne ve?
3: Ne,
1: ne. Salù, fai da ballo domenica, Irena, ne ve? Grazie! Rosmarie, fa l'uovo sono in una buona merenda?
3: Ne, ne.
2: Adina mai bien quelle che ho.
1: Adina mai bien. C'è stato tozzi il plan de menu?
2: Oh, si gens in dege risotto, ne buona salata, a due sligionge.
1: Ma, qua è to.
2: Cosa se vai sette che non si
1: dege? Qua è tu una savurus. Salut, buona cucinata. Rosmarie, adi, Arena. La musica qua è chi è de fa, scienza, gli per gli.
2: Certo, qua è bella per tu.
1: Vita bella, da Dario Hess.
2: Esatto.
1: Senza vasero, Osmarie, tocchi in altra gara.
2: E grazie il Gordino.
1: Ciao, ciao.
2: E fine della domenica. Ciao.

0: La vita bella e giavis dalla Rosmarie Brenna dalla Irena Hakas mettono su lu vitlas cazzettas palottas vit prepara a turgia il risotto. Ah, tanton al telefon Marlene Solinger a Santa Maria, c'è dati Terella, Marenda, Marlene.
1: Buongiorno, Giorgina, hai promai dai a pulì schenkeli, scusi se dice, ma l'interno del fornin.
0: Ma c'è flot. Ah. Fa tutto appetit. Davonca se mettermi di cucina, Marlene, nuova nel salizzo?
1: E ho messo salute a tu, tutto salute se questi ci conosci, e questi tagli nel radio Lugmanch. Per tot e era un buon una buona ciaccia tot als ciacciadurs un pocket luf als ciacciadurs e las ciacciaduras e hai amo son de quel fach da ciacciader avrete già visto i vi a bain e chino da un giunes disgrazias o der accidents e si e quasi essenziale no
0: der quel più importante. E va tutto ordevone vonca fa prada, ne ve?
1: Sì.
0: Allora, mezza pina, in da caccia, e svar ein mal ein Jäger della Katja Epstein.
1: Jäger, da Katja Epstein,
0: Senza buden resunà. Marlene, buona cucinata, buon appetito.
1: Grazie, l'istessa mangia, arrivai.
0: Arrivai.

0: RTR. Ina bella fin d'emna con RTR.
1: Allora, che vous decidisco vis radio tunna del telefon a studa il BNG e zicnus en chon udeu el checausos BNG Monica Stadler a perdomat.
2: BNG Giorgina, già che na leva letta si ozne ca solit lo domenica schon de dich po stata vit lunder ja ja lessa li da mai familia prima za fon pi la casa San Giuseppe con tutte le scuse dentro, meine casa del personale, a tutti che conoscono mai da non c'è un noivo. A terra messa per un tela che c'è duz, che ha tenuto in un... Gai, in bianzia, di speranza. Io ho di un nuot che ha duzzo.
1: Ho di un nuot.
2: Gai,
1: gai. Ah, messa sono Deo, ci vessi fa preda, messa su Deo.
2: Gai, no, gai. Ma c'è bisogno di tutti in abbiamo la domenica, a devo di quera. Una canzone che ti immagro, the rest of your life.
1: Exact, quella venza sem ciao. Monica, c'è planza o noz domenica?
2: Pacific,
1: ha? Pacific.
2: Yeah, genau.
1: Vos l'uvrez era a casa San Giuseppe, ves magari ad l'uvra fin demas, ne vela, scia chi sai prendere in a domenica un po' più Pacific, Monica.
2: Sabati è mince tonne.
1: Salù, in a bella, come dai la domenica, tocca in altra gara, Monica. Ciao, ciao.
2: Grazie, adia, tschüss.

You brighten my day. I got something to run past you.

0: Nus meng un grand spas vers las 12, det onge exacte un per in salit, qual vegn e in prim che vende l'ingedina bassa, ozze nosura, a zwar de cent, allegra bundi, Lidia Domenic.
1: Sì, bundi. E leis, disgrazia mazom, per tu qua cel fa, salutar a mas biadis, a mas ufans, e a spartinaris, Io mi sono divisato tutti in una bella domenica, in una bella ottona, e si è in bocca di luce.
0: Lo vengono tutti, Lidia?
1: Ma sì, qua è tip top, se fai una fine pronta di andare, allora è buono.
0: Io vado a Marveglia, so se c'è una tradizione che vi messo le scazzette. C'è metà donna Lidia in cazzetta?
1: Atto pronome il signor Surin e ne ha fatto pronto per bressare e fa entrare pronto il tomate mozzarella e un po' zucchini per bressare e da loro molto un po' gurke e loro un po' panni uscì e si imbugnantare.
0: Salù, in bimezzi ed in flotto entro mezzi si campadi, ne sì?
1: In stessa mangi, grazie a te.
0: Allora scienza, resuna... È un animaletto, eh? In cui viene fatto il caccio con voi, ma viene con trapplas sì. Tutta norne,
1: vero?
0: La murina di Alpina Quintet. Ciao Lidia Domenic, bella domenica.
1: Grazie, sì. Ciao, grazie.

0: Quai es istau da vos ura cun vossa musica preferida in hui, dati las 12.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentada fleurop.ch. Dolce salits florals cun las pralines da Maestrani.
0: A Scodina tot cica a telefonau alla guida da Gudinè in match Flures da Balezia. Exact 10-1 in quella concurrenza che la sorte decida. Os, salut urgenza che ho in tec, prendendo un onna ad ogni cedel a las Flures van a Rouen, tela Rosmarie Brenn, va pligé con quai match ali arriva il decors dall'autoramma, prossimo concert Sinjavija, prossima chance domenica che viene d'Anton oz vesa un inaga la chance da Javija vossa musica, cui vincerà la snof, arvinzolo un inaga nossas lingias da telefon pils salits da caccia ad eleu dati da Gudignazzi c'è in Reschniev Radio, a con quai avvis Javija Gheorghina Janchi in Fitch bien. Appetit, ciao ciao.

0: The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain.
1: Las novitats der RTR.
2: Las autoritats svizras han scoi para lubils da vos ons la vendita da pliras 10.000 buis semi-automaticas con grons magazins, quae malgra in scumont qui da da pil 2019. A tuzauna e brija ier in natiasa da pliras familias ina persona essa blessada lef. Erozesi sulle life per gronda part sarain era si ademaun per part nivels in zig plis spes resti den tant ciao scots. Como traes dels temas, ciò pinau per vos oz, las dodis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, abicius esses dalla partida. Per via d'imbrigiamento in abitazione Tusaune, una persona s'è blessata lì, fierso entro mezz'di. Intorno alle strade, ha in vigine allarmata la polizia per qualche brigia in l'abitazione nella quarta alzata di una casa da plire le famiglie, ha comunicato la polizia centunale. I pompieri hanno potuto evacuare tutte le persone ed hanno disperso il controllo il brigiamento. Una persona che vive in l'abitazione o che ha brigiato hanno trasportato in l'ospedale. Infine, la sera, le persone evacuate per tornare in loro abitazioni. Per evitare crimes, che il Saitima d'Ara o Vandinemna hanno diversi centuni sviluppati in management da Schmanaces. Dentante di stil giuren o che il delinquente da d'Ara o viva, ha sull'etamento realizzato parzialmente le strutture necessarie per il management da Schmanaces, come scrive la Sonntagszeitung. Tenor la Gazette sull'etamento 12 centuni preparati bene. Oggi, tra quelli e il Grigion, hanno realizzato parzialmente strutture per il management da Schmanaces. In 500 dati fino a un plan e in la pensel da Denz ne si insomma anche becchi clare co prendere a mounts questa tematica. Malgrado i dati in Svizzera da PIL 2019 in Schumont da vender buis semi-automaticas, ein las polizias centunales concedi in grand number da permissions excepcionales, per esempio per tiraduras da sport u collectaders d'armas, que reporta la NZZ am Sonntag. En il centun Turgovia, per esempio, ein ins dad applique 5.300 permissions excepcionales, a Basilia Campania radund 1.900 ed en il centun Genevra radund 1.300. La NZZ am Sonntag ha calcolato approximativamente in Dumber per l'intera Svizzera il risultato durante il davos setons ein ins compra legal man in Svizzera pliras 10.000 armas gen acinomens comandadas. Datas ufficiales na dati bec per qualche manca in register d'armas nazional. Ils pesciaders e las pesciadras professionales lancescen la marca Pesch Selvadi Schwitzer per uscire a marcar Pesch Selvadis or de Lais Schwitzers. Questa marca doa gidar il consument de differenziar tra Pesch Selvadi Schwitzer e products d'import u Pesch or de aquaculturas. Questa è in sigil de qualità unificia per la pescia locala. Tenor la Federazione de Pesciaders Professionals de la Svizzera Franzosa emo infin 30% del Pesch che si vende in Svizzera, Pesch Selvadi, il resto è Pesch importa. Ed ossa all'exterior. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elige oggi in nuovo Parlamento. Le elezioni chatten da più mai, sur il confins della Germania, grande attenzione. In le ricerche è la partita ferm dreccia, la AfD, con un clare vantaggio davanti tiers, ella vince in radont 40%. Non clare è, tenor le ricerche, se la AfD contangia in una maggiorità absoluta del sezza nel Parlamento, l'ora potesse la regger per sola. Il locale elettorale è avverso fino alla 6 la sera, l'ora quintenins era con le primas prognoses. In Indonesia è rotore il vulcan Anak Krakatau, che è tra le isole indonesi Sumatra e Java. La cendra del vulcan ha bloccato parzialmente 5 piazze aviatiche, tra l'altro era la piazza aviatica principale a Jakarta. Là hanno istituito stricciare plirs 100 sgols, hanno comunicato i gestionari. Tenor il geologo e le geologhe all'eruzione del vulcan cuzzara d'uns 30 secondi. In Zaya avvertì tutti da tenere in distanza dal main 30 3 km del crater. La centra del vulcan es deresada sur parts de la Jakarta sco era pliras provinces en l'Indonesia del vest.
1: La meteo.
2: Oces e malgrà in generale su relief con temperature d'estate in la regione da cui rapporto in squintar con 27 gradi e in surselva con 22 fin 26 gradi e in lente di notte con 23 gradi. La novembre comincia con una mascheida da nivel si fa su relief più lunghe il centro mezzo di poi darsi in gulzuradis. E resta ciao con 28 gradi in la regione da cui e 22 gradi in Stusavia.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 da Stagna, il traffico in direzione San Bernardino, tranta cuira site Penaduz. La via centunala tranta Filisure e la ponte è serrata, oz, fin la saira las cincien, oma duas direzioni la ragion e l'occurrenza Slow Up Mountain, Alvra. E la via tranta Langvisia da Rosa Venerdina fu spesso serrata, oz, durante il dì per via della corsa d'autos a Rosa Classic Car.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Wie es Radio Ayadina in Klassiker 361 Gisadon. Bien appetit, come deve la domenica, Giavis Georgina Janki. Wie es Mietzgi accompagna us in dils Pigrons. Caves Festival ir se uradunda do Chantons. Freddie Mercury, ciao la voce, il maestro della gruppa Queen.

0: Con Blick e se vignola sdo di Jamasa de Vigne Hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: A per chi vien propi Hilaric, essenz avvisai sin vus, se vus an conoscissi chi can atelezzi il 6 de settembr, lu telefonai, gratulai, che via radio combinau con in regal musical, nu loc 120-20-30, o servinz subito a nostras lingias con quel che nus vien, nidinas gratulazions che in arrivandas a scritt. Io son Gheorghina Ianchi, shalu, lein ancevar. Da sci anciavin grat con quella giubilara cala quida da son gleiti gleiti sa numna possessura dina de nossas desideradas.
3: La cuppina.
0: Stavamo così corso ante las dias con mi che caduf da Denise, il bab della giubilara a telefonau.
4: Io vai mia figlia, Lindia Maria, che faceva festival oggi il 26 avril anniversario e la divisa della tutto mamma al bien e con sia professione scolastica si braille che la dà la prima classe che la fa con pligé e con spins il divis vengono di Noel, di Robin della Rita, la mamma a Dio hanno trovato di Rino, suo amico che è momentaneo la val Rusain a caccia. Forza fa una sorpresa della, vengono forse con una preda della corsera, non si va in bocca. Ma noi siamo un po' la truce da preparare la fiesta. Questo che non vi dà in, forse è un altro, un trigesci venire in sperazzi.
0: Saluto tutti chi can conosce l'India Maria Caduff da Pada, ma in la via 8 Centro Masion Tumvi Denise, gli avvicin tutta casa in fitch bella festa. Adus essa svus en roda 0800 20 20 30 la numera per gratulazioni tutte spontane.

0: In culla schlatena aprile, Luca aprile, udeo el mens de settember. Nus gratulain.
1: RTR, las gratulazions.
0: E un prim gratulant al telefon. E de casa Giuzuc.
2: Buonasera,
0: buonasera Marcel Dora.
2: Dora. Oggi festivesse John Peter Ruffer. C'è stato Steinhausen, il 77° anniversario. Gian Peter Ruffer è stato il turbo per fondare il nuovo corso romanzo, per un nuovo corso romanzo, ma già a Zug. La prima prova va in 24 settembre. Il gratulesh a Gian Peter Ruffer e a sua famiglia, ci vede una bella festa, e su tutto, se è stato possibile, un grazie per il suo engagamento da fondare il nuovo corso romanzo a Zug. Questo è un gran piacere, avere la prima prova il 24 settembre. Già visto Gian Peter e la sua famiglia in bel di la festa. Ironia del Schicksal, la canzone alla mamma di anterior cor da Zug.
0: Musicale. Nu sa udin quasi capesce fech vej bujen che gartigiau giu alla bassa da pusper reattiva da mantene in cor romon ja priami daud in cor virillo sa sin cor sin in cor mi sheda va cape un drec Marcel
2: cor mas doia cor c'hai anche un perdonas va un po pa cos donas da perché gli lascia son fa allora
0: ah fa son in tic propaganda asha
2: grande
0: asha
2: che c'è giu a zucca contorno sul tor las donas ponza annunciar per Gian Peter Ruffer a Steinhausen, Rheinstrasse, Gisch, 63 Dodisch.
0: Merke, lo vens doch gfatsch quesch per ein Kivin, innen in l'autra, che dat il stage di ben beina. Ja, contra Bugen, da co bu esser part da quei nief cor.
2: Cor, ja, ol.
0: Marcel Dora, una bella domenica, non senza nessuna la mamma per il giubilare.
2: Grazie Fitch e il team del Radio Romano.
0: Grazie Fitch, tocchi in altra Marcel Dora.
2: Addio, merci.

0: Quai stau il giavisch per il giubilar Gianpeder Ufer, giù zug pil 77 Aval. Telefonau gratulau, a surtutte engraziau per seu engagi che l'ha reactivau a schau nescher il Niefkor Mischedau, zug a Marcel Dora. Do savstu da la bella buonasera, di en linge telefonica da din Leug de Balezia, pretendu ossa, ha, esce sun, sai bu exact nu, abri e sin xicul, men valmedel. Ciao Martin Morgenthaler.
1: Bien di.
0: In Leuk de Balezia, ne ve?
1: De Balezia, che ho in slu in grande sovesta. Ne segbi. Che ho abbiato scodins che vengono qui, si mai.
0: Ah, qua credo, qua credo. Ad els auguris, ja non sa feccia lontan, ne ve?
1: De, qua zvan tocca in Canada. Mio feia ho zvenge chun. E li ho zvie già. Per 4 anni, dopo l'essere divisato tutto bene ad lei, ad lei ha 22 anni, spero che venga senza tafra di casa, per poi.
0: Ah, udeo è la sua notte, no, un buio, Cedric, no.
1: No, io non buio una voce.
0: Eba, no, lui è un intic, già. Vale un alle una festa a Vonel, ha per 21 ave. A festival Sanzel Canada, Neve Martin.
1: E di la famiglia in Cowen, ma di questo tip top qui. Poi il giovane son fa qua.
0: Exact. Ad in viva Sanzel un fa con cui è in ritorn, Neve.
1: De je lu sans spoi poi son tirels.
0: Martin, lu senza resuna il Johnny Hill, il Teddy Bear 1-4 per Cedric. Morgenthaler assas Juvens Dulce 21 anni. Martin, bella domenica, gauda la bella mesta. Ne ve?
1: A tots che teglen dir in la bella domenica.
0: Grazie fech, Martin. Toc in altra ga.
1: Buona notte.
0: Ah, dai, buona notte. Ciao, ciao.

0: Ein Gewisch musical pil Venture Chunavel natalizi da Cedric Morgenthaler da present lunsch November la Surselva e lontan el Canada telefonau gratulau a il Bab Martin.
1: Las gratulations.
0: E non lo c'è in 2030, se vuoi conoscere che il natalizio il 6 di settembre, ni se vuoi preferire scrivere in messaggi, prelegginza bugienze capescia e oz, letza numero 079 200 70 07.

0: Ma quelle gratulazioni da RTR, dal telefono, Denzel la Bala, buonasera a Patrizia Senti, al principale di Ashan. Buonasera Patrizia.
1: Buonasera.
0: Oh, saluto agli auguri.
1: Io levo a gratulare a mia sora, Clementina Cola, da Casti, per 66 avvol'on, a Tobuk, a buonasera da a tutti i media che ci sono stati.
0: Allora, fa, vince un facente che fa, o zapper il 66 avvol'?
1: La mette mal sangue.
0: Oh!
1: La pesquista. Non si leva neanche.
0: Oh! E c'è buon dreccio, ah, in zona telezia, sto, a sto sta in
1: legge. Io, se gli angi un civile nostro.
0: E mince cas, Patrizia.
1: Io, bagno.
0: Forse che la tecla è gelosa. Radio, c'è la sta curao la grippa, corvir il baseggio, stavo in mezzo a pinau con un salit festif, per si sono tessi zaval.
1: Io, grazie.
0: Grazie, Patrizia, senti, bisso entro mesi.
1: Grazie, dem bel dì a Salezza Cuira.
0: Grazie, Fece Patrizia. Tocchi in altra gara. Ciao.
1: Ciao.

0: Questo è il salit festiv musical di Corville Baselgia Savonin da Patrizia Senti per sia sora Clementina Cola a Casti che ne scida oz avon si sonta si sonza del telefono dondu us la balla buonasera a Mia Sonder da Zuz. Ciao Mia.
1: Mamma che non l'avi.
2: Allegra.
0: Surprida, non sassan c'ho live Mia. Non sassan c'ho live il radio.
2: Hi.
0: Nu avan le gratulazioni, Mia.
2: Hi, allora sono per sbaglio, ecco, ho la vostra telefonia otter.
0: Ah, per sbaglio il radio.
2: Hi, abbiamo c'è per la preda.
0: Ah, la preda sono passata, Mia. La preda sono state le 10 mesi a vendere le 11. Ah, ma tu te mo per udì, hai dato, ci ha settato c'è? Figlia in sto hosse, sono si centic.
2: È svesso da il super
0: tonico. Ah, oh, a c'è?
2: Buoc da cevriul.
0: Mera, oz, ir.
2: Ir Saira.
0: Ha? Mia tu nes relativ giufna, suppone che ti sei in giufna che c'è dura. Vas un po' si dice caccia.
2: Hai, mia prima.
0: Oh, qual è questo?
2: Hai, speziell.
0: Speziell, ha? Massa emozions.
2: Hai, sul.
0: A c'era kun, bab.
2: No, il mio collega da Bab.
0: Ah, gratulazioni mia, ci sa, da me un la stia giamasa, in prova da me un, forse Garteggi deve venire trasa di la concorrenza per la patente per l'onca vegna. A tutina, chi è fece simpatico, non sveno, la mia gratulazione, a Cicisli Natalezzi, tutina senza resunate o giavisha, Paolino a clac un ingiadina. Dice? Bella, mamma, sdibia! Ciao, ciao! Bambina, buona caccia! Ciao, ciao!

0: Die svergau in nos moments hilarix quals s'inclinan.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed eoz decide la sorte in regal per cici che chi è venuto gratulau che via radio la chance scuola se nos propri grondes pi grondes che autors dis con quei che exact treis noms ein la scatla qual de Gian Peder Offer che comprenesce il 77 aval el de casa giul canton Zug ni eisi Cedric Morgenthaler con ses juvens 21 de presente de via di tras il Canada ni la Clementina Cola a Casti nascida 8 sonta sison Shalou, Tabrienza o il Zedel, voilà, a qualche turno lu del Canada, a Stefa Viadi e Ninja Dinabassa a scuola lu direttissima e la Aua Termala. Gratulazioni per quei Shengech, grazie per vos telefons. Meu nom Georgina Janchi e da tutto qual scanna talizzi oz gudi vinevon in buona compagnia con tutto quei che sauda. Ciao ciao, ad anges quitau da vos.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzi da RTL. Con sempre verz, hits, escovridas, musica non-stop. Messen zemmen da nostra redaktore da musica, Braida Janette.

RTR. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hof avvertesce sia clientella per via di un'attaccia da hackers e da tusauna e brigia ira in una casa da pliras famiglias in una persona e sablessada lef. Come dus del tema sotz las duas, mio nome è Olivia Cristen. Buonasera. Il Hotel Schweizer Hof allai esco e para in un frenda di un'attaccia da cyber. Il responsabile dell'hotel han per 4 mesi in avvertimento se girta da radon di 10.000 adressati. Andreas Züllig, il possessor dell'hotel, ha confermato l'agentura di novità schisten SDA in rapporto corrispondente del Sonntagsblick. In sei affatti in hack der il sistema di riservazione che l'hotel de 4 steile utilizzerà per chiare che data che gli hackers hanno engulato. Als andere Messe la clientela del Hotel Schweizer Hof allein messaggi sur WhatsApp per uscire venir wie de dates personales e numers della carta da credit. Per via di imbrigiamento in abitazione Tusaune, una persona s'ha blessata le fierso entro mezzodì, intorno alle 3 sia in vigin allarmare la polizia per qualche brigia in abitazione nella quarta alzata di una casa da pliras famiglias, a comunicare la polizia centunala. Il pompiers hanno potuto evacuare tutte le persone ed hanno disperso sotto controllo il brigiamento. Una persona che vive in abitazione o che ha brigia hanno trasportato in l'ospitale. In fine la sera hanno tutte le persone sono evacuate per poter tornare in loro abitazioni. Malgrado i dati in Svizzera del PIL 2019 in Schumont da vendere buis semi-automatiche haien las polizias centunales concedi in grand numero de permissions excepcionales, per esempio per tiraduras de sport u collectaders d'armes, qua rapporta la NZZ am Sonntag. En il centun Turgovia, per esempio, ein ins da de plique 5.300 permissions excepcionales, a Basile Champagne radund 1.900 ed en il centun Ginevra radund 1.300. La NZZ am Sonntag ha calcula approximativ mein in Dumber per l'entire Svizzera il Resultat durant ils Davos Setons ein ins Kumpra legal mein in Svizzera pliras 10.000 armas gen acina mein schkumandadas. Dates ufficiales na dati bec per qualche manca in Register d'armas national. Ils incompensats spezials amerikans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'incontrar con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky ha beneventà els a la stazione del tren de la capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novetats Union. Ier eren ils dus incompensats spezials amerikans sgulats a Moskau per discurs con il president rus Vladimir Putin. Moskau ha discurisuenter d'imbarat constructiv e inizaivel qualche per tutti in a fin possaivla dalla guerra. A Turicianins undra, ier saira ils meglers comedians e comediantas svizzeras con il Swiss Comedy Award 2026. Hazel Brugger ha survegni il premi del public. En la categoria solo a Joel Mutzenbecher guadagna il premi per ses program Unboxed e il cabaretist Franz Holler revegni undra con un premi d'onur per si ovra da vita. In tot, an in surda Swiss Comedy Awards en 6 categorias. Quest premi dati da PIL 1999.
2: La meteo.
1: Oggi è in generale sulle lief con temperature da stat en la regione da cui rapponi squintar con 27 gradi, en sur selva con 22-26 ed en lenge di notte con 23 gradi. La novembre comincia con una marciaida da nivel si fa sulle lieves più lunghe, il centro mezzodì poi dar singoli uradi. Si resta ciaut con 28 gradi en la regione da cui e 22 gradi in Stusavia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3 da Jai Colonna in direzione nord, tran Trandir e Panadoz, qua semplir Ciancun, si in sto quintar con 30 minuti da pli tem da viadi. La via centunala tran Trafilisur e la Ponte Serada, oz fin las cincila saire, noma duas direcciuns, la Rajun e l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra e la via tran Langvise da Rosa Vignadina Puspe Serada, oz durante il di per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunschkuveridas, hits, e semperverts. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizerhof allein avertesche sia Klientella per via di natatia da Hackers ed ils incumbensats spezials americans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev. Come dus els temas, oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il Hotel Schweizerhof allein ist quei paar in umfremde di natatia da Cyber. Ils responsables l'hotel han per quattro mes in avvertiment da segirtat a redond 10.000 adressats. Andreas Züllig, il possessor de l'hotel, ha confermà all'agentur de novitats Kisten SDA in report correspondent del Sonntagsblick. In seia fatg in hack ter il system de reservation che l'hotel de quattro steiles utilisesche. Bitch clair e c'è dates gils hackers an Engula. Els antramen messe la clientela del Hotel Schweizerhof allein messadis sur WhatsApp per uscire venir vi de datas personales e numers da carta da credit. A Berne in Giuven veni ier sot in tren alla stazione Europaplatz e mort anche a Lieu. La polizia centunala bernaisa parte del fatto che qua sei sta in accident. Il Giuven sei veni tram tril Perun ed il tren partent, la ragione anche becci sclerida. La linea de via fiera sta da serada durante radunt 2:30. Ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'encontrar con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky ha beneventà els alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novitats Union. Ier eren ils dus incumbensats spezials americans sgulats a Moscow per discurs con il president russ Vladimir Putin. Moscow ha discuris suenter din barat constructiv e nizaivel, quaeque per in fin pusaivla dalla guerra. Per via di un accident de traffic con un bus in les Insles del Cap Verde en mortes almain 25 persunas, la gronda part ufans e giuvens e giufnas, han comunicat las autoritats locales. Il bus con almain 32 persunas a bord era sin via sin l'Insla Fogo, cura che le veni giud via e cruda 30 metres en la profunditat en ina cevorgia. L'emitur de radio de dreig públic rapporta con se referir sen perdicies quin pneu saia schlupa e tras qua sei il bus veni entschlitta.
0: La meteo.
1: Oggi in generale sulle liv con temperature da stat. La novembre comincia con una mascheide da nivel se fase sulle liv spli lunga. Il centro mesdì poi darsi in gulzuradis. I resta ciao con 28 gradi in la regione de Coira e 22 gradi in Stusavdia.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 de jai colonne in direzione nord, tranteran deri pene dutz, quae simplir s'cancunz in stock in tar con 45 minutes de pli tem de viadi, ultra de quae stagna il traffic tranter zitzer se landquart. La vece in tunala tranter filisure la ponte sarà dutz fin las cinchilas sairen oma duas direcziuns, la ragione e l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra e la via tranter langvisi da Rosa venia dine puspes sarà dutz durante il di per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Schittad la radio, meina trasli storgia da musica.
1: Schitt canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: La musica è da casa.

0: radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hof Alaia vertesce sia clientela per via di natacia da hackers ed ils incumbezzati speziali americans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev. Comodus als temas, oz les quater. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il Hotel Schweizer Hof Alaia è scoipara in un frenda di natacia da cyber. Ils responsables dell'hotel hanno per quattro messi in avvertimento a segirtata ad un 10.000 adressati. Andreas Züllig, il possessore dell'hotel, ha confermato all'agentura de novitats Kisten SDA in report corrispondente del Sonntagsblick. In sei affatti in Hector il sistema di riservazione che l'hotel de quattro steiles utilizza. Becci clare c'è data che gli hackers hanno ingolato. La clientela dell'Hotel Schweizer Hof Alaia messaggi su WhatsApp per uscire venir via dati personali e numeri da carte da credit. A Berne in Giuven veni ieri sotto in treno alla stazione Europa Platz e morta anche a Lieu. La polizia centunale a Bernais a parte del fatto che qua è sta in accident. Il giovane sa è venuto tranne il Perun e il tren partenz, la ragione è anche bec sclerida. La linea di via 4 è stata serrata durante radond 2:30. Gli incumbenzati speziali americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Kiev per s'incontrare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il chef de stab di Zelensky ha beneventà Elsa alla stazione del treno della capitale ucraina, riporta l'agentura di novità Union. Ieri erano gli due incumbenzati speziali americani sgulati a Moscow per discorso con il presidente russo Vladimir Putin. Moscow ha discusso suenter di un barat costruttivo e nizzaivel, qualche pertuccia in fin possaivla della guerra. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che è massivamente sotto squitch, candidesce per sia re-elezione l'on che vegne. Il presidente della FIFA ha annunciato all'avril che il candidesce da nuova mani il 2027, qua in assaia erbic samida, ha detto la pledadra della Federazione Internazionale da Balapè. La sonda avanti l'avvertura del campionato mondiale da Balapè delle Donas sotto Ventions in Polonia, per Infantino reaga evasiv sin la domanda di un giornalista da Vart. Futur.
2: La meteo.
1: Oggi in generale sulle liv con temperature da stat. La novembre comincia con una mascheide da nivels e fase sulle liv più lunghe. Il ventre mesi poi dar singul zuradi. Si resta ciao con 28 gradi in la regione da Coira e 22 gradi in Stusavgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 da Jai Colonna in direzione nord, tran trandere Penedoz, qua simplirs Cioncuns, in stocco in tartan fin 45 minuti da pli tem da viadi, oltre da qua stagna il traffic tran Zitzers e Landquart. La via centunale tran Filisur e la Ponte sarà den fin las Cinch la Saira in oma duas direzions la regione l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. E la via tran Langvisie da Rosa Venerdina Puspes sarà da oz durante il di per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hof Alaia vertesche sia clientella per via di natacia da hackers in sa informat 10.000 adressats. Ils incumbensats speziali americans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev, quai es sia in prima visita ufficiale en la capitale ucranaisa. Ed erschi ademan per part nivels in zig pli spes, resti tjautschko oz kun 28 graz a cuira. Come trais les temas tjapinau per vus oz las tschun, miu nome Olivia Christen, buonasera, a bicius esses della partida. Il Hotel Schweizer Hof Alaia scoi para in un frende di natacia da cyber. Ils responsables dell'hotel han per quai tramess in avvertiment da segirtat a radond 10.000 adressats. Andreas Züllig, il possessur dell'hotel, ha confermà all'agentura de novitats Kisten SDA in rapport corrispondent del Sonntagsblick. In saia fac in hack ter il sistem de reservazion che l'hotel de quattro steiles utilisescha. Bec clare c'è datas che ils hackers han engula. Els han tramess alla clientela del Hotel Schweizer Hof Alaia messaggi su WhatsApp per uscire venire via dati personali e numeri da carte da credito. Per vedere in brigiamento in abitazione a Tuzaun e una persona stablessata lì fiero entro mezzodì. Intorno alle strade è in vigina allarmare la polizia per qualche brigia in abitazione nella quarta alzata di una casa da plire famiglie, a comunicare la polizia centunale. I pompieri hanno potuto evacuare tutte le persone e dargli sperzo di controllo il brigiamento. Una persona che vive in abitazione o che ha brigiato hanno trasportato in l'ospitale. Infine la sera, hanno tutte le persone evacuate per poter tornare in loro abitazioni. A Berna e in Giuven venì ieri sera sotto il treno alla stazione Europaplatz e morto anche a Lieu. La polizia centunale bernese parte del fatto che qua è stato un accidente. Il Giuven sei venì trantri il Perun e il treno partente, la ragione ne è anche peggio clarita. La linea di via Fier è stata serata durante radond 2 ore e mezza. Ed ossa all'exterior. Ils incumbensats speziali americans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'incontrar con il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky ha beneventà els alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novitats Union. Ieri erano els dus incumbensats speziali americans sgulats a Moscow per discurs con il presidente russo Vladimir Putin. Moscow ha discurri suenter din barat constructiv e nizaivel, qualche pertoccia in affin pusaivla della guerra. Indesdì suenter l'inundazione desastrosa en il Himalaya e il Dumber dels morts cresci, daventa passa 1.100 sin bunomein 1.400. La gronda part delle umfremdes es in la varte del Nepal. Il Dumber delles persones sparides es augmentat daventa passa 4.600 sin 5.000. La chance che les equipes de salvament chatten surviventes o survivents ven adina pli pitschna. De curt han in salva ordin tunnel di una ovra idraulica in Kinais che ha survivi la catastrofa. Per il sport, Balapè in la settava ronda della Superliga Songhai può determinarsi a serie negativa su entre 4 terrate in serie al club della Svizzera orientale guadagna la partita contro Servet che conduce 0. Su entre questa terrata è Servet ossa alla cua della tabella. Medaglia anche per il hockey singlaccio in la Champions Hockey League a Ginevra Servet guadagna la partita contro Storhamar, il club della Norvegia, quai con 3-2, con quai il club genevrin era guadagna se secondo geo da gruppa. Il HCD dat attualmente se secondo geo da gruppa contro il club Tudesch Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: La novembre comincia con una masciaia da nivel, se fase sulle lieve spli lunghe. Il centro mezzodì poi dar singoli zuradi. Si resta ciao con 28 grazie nella regione di Cuira e 22 grazie in Stusafgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3, in direzione Bellinzona, esi da cerar con precauzione tra entre mezzo con nord e mezzo con sit, la Airauba sin via. L'autostrada 3, in direzione Cuira, è serata a Rotenbrunnen per via di un accident. Il traffico viene via sur l'extrada da Rotenbrunnen. Colonna è semplice in Cunz, tra entre Rofla e Panadoz, in sto quintar con 40 minuti di pli, tempo da viadi. E colonna sin la 3, già era tra entre Zizzers e Sragans, la sto in quintar con 30 minuti di pli. Pli tempo da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Salù, buona pazienza per arrivare a una cavuslaise stuese. Cusera, bella, buonasera, la sera su Entringi, che ha dato Nijin Victor, Shinzves, giù, dato la missione Amfla in Nibla, emo in forma di ping-ping-punkt, il firmament, missione Bopusevla, in domenica con ciel resch-resch blau. Quella prima domenica del mens settembre, in da Daur, in da Staun, Pauetz, in Lauce, in Curcin, ad in buon'ora state Georgina Janke con vus, salù, mainza.

0: D'Anton, grazie a te, Svergala Stuna, cusera con romanches e romanches che vivono, il mercato da queer, in famiglia, a fons, capisce un po' proprio il mondo.
1: Per me è incredibile, perché c'è un cresciuto su tedesco e italiano e poi in romance. E per me era quella bella investizione nella mia vita.
2: Io sono stato un po' scioccato, io ho detto ciao. Ui, c'è vuol quei diros per tutti quelli scolari, la scuola bilingua.
0: E va per il plan del mercato queer che vuol strehè l'instruzione bilingua per spargnè. De pli meinis, grazie enter che Zucchero ha cantato. Bacco per bacco.

0: Quai ei RTR in quart vargau las ciun, sì, d'anton da quella in prima domenica de settembre romonches romonsche statten a quera in sera dunai per lur feste de curcin gins astia num naina tradizion, aber con fitch ens ein tempra de feste schins sa dils plans dil mercau de quera ca mesco fina mira de spargnai milions dente las masiras per discargar las finanzas e ei preveu de strehe la classe bilingua romonches il scalim superior. Per udien qual vus, meini, sin quei scenari e Lara Cacin, stade per nusa quella festa de Curcin, quella festa romoncia en amiez la capitala.
1: Also per me è incredibile, perché c'è un cresciuto su tudest in italiano e poi in romanzo. E per me era quella bella investizione nella mia vita.
2: Tipic, prima cultura e educazione.
3: Quando sto essere, perché da studiare altre lusti, può spargnare, ma non aggiunto cosa della scuola bilingue.
4: Also io sono stato un po' scioccato, io ho detto ciao. Ui, c'è vuol quei diros per tutti quelli scolari della scuola bilingue.
5: Parga 200 persone sesano al soleil e gauden la musica da Matteo, che conta la canzone Valada con un coro da Fons. Oz ha leug la fiasta da Curtin dell'Union Romoncia da Quera. In tema che facenta è le misure di sparen del mercato, che vogliono strehare le classi bilingue superiori. Del romanzo fossero qua due lezioni di segno per romanzo. E sia chi des lu ne gina pur gida romanzo a plel scalei maul. Le lezioni sono quelle misure di sparen è in tils biars e tils biaras semelionta.
3: Ma io vado a perdere qualcosa.
6: Il segnale è scelto che schliazza verso la pubblicità. Die Diabo, la prima misura che va contro le scuole, che va contro le fonds.
7: Ja, scusate, c'è un'ignoranza contro quelli che vogliono promuovere e quelli lungaggi del canton.
5: D'Anton, voi tutti avete la medesima opinione. Per una mamma, fanno quelle due lezioni di segno per la monge, che sia figlia visita per il momento, buona grande differenza.
8: Io ho effettivamente due lezioni di monge a Diamna. Ja, per me fosse FGS BBA sind schon fosse proprio il romanzo, sco non so italiano, ni inglese, ni schia, co bildnerische Gestalt und sei aus a sco bo.
5: Pilsins fosse più in orden, se la classe bilingua superiore venisse strichada. Per Patrick Colette, il presidente dell'Union Romancia Quera, e per Biars Autors Co-Members, vai d'Anton per de pli, come due lezioni de segna liamna.
9: Che il vort non si viste semplicemente becci durante il tempo obbligatorio della scuola viene interrotto per tre anni l'istruzione romancia, che fa non sen né pedagogico né insomma becci.
10: Questo è più scuola me romancia, questo è più scuola me un linguaggio, questo è proprio una formazione del cervello, oter e c'è sempre importante.
6: Nel nostro linguaggio è cultura, sono naturalmente della Svizzera, scuola Kulms e la Ciugalata. E quindi sto da estremo braggio da girare al linguaggio. Se vengono scelte al cantone, nel che linguaggio è in senso d'origine, se lui è dato in ogni maniera, ma è un po' braggio da proprio coltivare il nostro linguaggio.

Ai, ai, ai, quei che avevan le bolide scotchnes se messe von un pau autorots. Il gran premi dell'Italia a Monza, la missione di Ferrari, che si mens in di slur se centi sil podest, bugien il pisisum, missione disgraziata, Charles Leclerc in di spilons de Ferrari a Schombaul face accident, pers la controlla, el renomau creun parabolica, la corsa alus in questo vini interrotta per una mesura. Gran victor a Monza, Mercedes, con una vittoria dubla, Kimi Antonelli, Gudogna sia corsa da casa, il pilota de Bologna ha proprio brillato, fascinato, parteus de posizione geni vela corsa e se l'uvrausa una buona ronda per ronda, alla finale veniu sco in prim e l'arrivada per Antonelli e Monza scia sia settava la vittoria in quella stagione, suo collega d'equipe George Russell vin secondo del podest del Gran Premio dell'Italia quel vin completaus de Max Verstappen e Red Bull. At essence

La scuderia sil podest giubilescia l'Italia, che col giovane Kimi Antonelli ha finalmente indils lur triunfau a Monza, anstu spicè decennis sil triunf d'un pilot italian indils lur Ludovico Scarifiotti e staus il devos avon 600 ans. Alla Formula 1 i tifosi han in herox lur herox Kimi Antonelli.

0: Pazienzia sin via cusera la survesta la schun 30
1: Vias e traffic.
0: L'autostrada 3 di Jaidau in accident per via da quel dati os denter ander a Rotenbrunn in colonnas. Colonnas quinta con da pli temps circa una mesura, sto es quinta en da vin propi appelau da resta sila autostrada a tbu un chi letzte schusses os leud via di denter ander a Rotenbrunn. Lu e vinavon della Val Giudò denter quera direcziun Sargans ai colonnas che monta il temps pigic cus esquentain tocan in buna ura a lu impediments pleonzeu a pazienzia e in engedin denter Martin Zernetz a Susch en omis duas direcziuns va pauk ni nuot so enter Chiadau in accident. E pazienzia, vigni sigillo, non cavus lais, a stuaison, cusera.

0: Nus manca un grand spass virs la sis, ma rena curz il glatsch. Champions Hockey League cul club de Tavau, che è de pin quart de la squatter sil glatsch a casa, seconda runda, incontri il hockeyans dils Eisbären Berlin. Nus regurdei nella prima runda esistau in dir combatt incontri il norvegens de Sturhamar Hamar, che il HCD ha la finale giugudignau e la prolungazione con 3-2, ed incontri il tudes de Berlin scadeni gols. Il svizzer campions della Svizzera mainan kun 8-2 8 gols mincin setaus dinauter giugadur del HCD alla quarta minuta Corvi alla nova avla Nussbaumer alla 12 avla Lumieux alla 24 avla Tambellini alla 21 avla Rifors alla 40 avla a Anderson Toc Portavau alla 47 avla Van der Kai alla 49 avla Nico Grosse, allù, e quei giuc è la fase finale della seconda ronda della Champions Hockey League d'Enter Tavau con quei festival de goals incontri il Tudests, il Urs de Glatsch de Berlin.
1: RTR, per vus, al puls del hockey sin Glatsch.

La sis per Gargina Yankee uras da prender cumiau a Giavigia in tut comodevla domenica sera da meun buona partenza LM Nova. Ciao ciao, bu amblideim. Mitzalitz de caccia, cosera della snova las dias, cun Gabi de Gonda, cun quei avis son duos definitiv neven, anus main, cun musica de quel? Che vignus curanta oz? Baci!

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Hackers han fatto un'attacca da cyber sul Hotel Schweizerhof allai e contongiò access al sistema da reservazioni. Alla clientela hanno intermesso messaggi su WhatsApp per scegliere i dati personali e numeri di carte di credito. Il hotel ha per 4 mesi in avvertimento di sicurezza tra 10.000 adressati e 10 di buon rispondere e di buon cliccare sul link indicato. A Tuzeuna è un push per Bergiau, quella che ha dato con conseguenze meins greviantes. Il fiu che rotzò ieri su intermezzi e in abitazione la quarta alzata di una casa di plere famiglie. Il pompier senza viu evacuò tutte le persone ad agendi spert sotto controllo il fiu. In affittadere all'ambulanza trasportato in spital con leve blessure. Tocan sera an tutte le persone evacuate per spesso viu tornare in loro abitazioni. Il bargiamento catastrofale di Cromontana, lanciato di Lionve, viene conosciuto mai da 41 mortori e 115 persone blessate, per parte greva mai. La Fondazione Beloved, che sostiene le offrende della catastrofe, ha sorgnuto che non si varsi a tonte di montes da git, e ci hanno pagato più di 10.000 francs. La Fondazione esiste da Pimiazon ed ha sorgnuto donazioni ni in permissioni di donazioni di 24 milioni francs, del canton Valais Avat, della Vischneunca Cromontana e di donatori privati. Pescadres e pescadres professionals hanno lanciato la marca Pesce Salvat di Svizzera. Sco il nome di garantisce questo gil che si tratta veramente di pesce salvati svizzers e buda prodotti importati ni da pesce ort acquaculturas. Tonda mia vart, io già vigio lì biala sera.
0: RTR Vita e Creta.
2: Ad egna pi pacas persungas en comembras d'ina baselgia, ad eri d'engagiament ente las pleifs vin pi pitchen. In a realitat, ci occupa eir baselgias reformadas an sur selva.
3: Ozil di, vales co modern de buessere la baselgia, de dextrad la baselgia, e au sez vesel quei busco progress, quei pitost in regress.
2: Gendei Tobias Schneider, il president della gruppa de projekt per la fusion de 6 pleifs reformadas de la FOPA. Con cala fusion ans reagesas en las schweidas di Taimp. En a fusion ci des simplificir l'organisation, ma ci porta ermidadas per las comembras ad its comembers. C'è chances porja che pass. C'è va a perder. A c'è futur o la baselgia reformada an la FOPA? Da chen discurinzots an nos emission d'etica e religion? Ma vanci nox ans dedicianja ca la fusion ter lines un po' musica da country. Roll on da The Little Wheelies con lor cantadora Nora Jones. Bavegna ter Vita Creta, isung Andrina Caprez, belci ter lets RTR. E una bella domenica.

0: just time. And I know it's not the end of the world, but could you pick me up at 8? 'Cause my treatment starts today.
1: Quella stola cantadora US-americana Halsey con The End. E dalla fin giainza osterina anciata nova. Num nada manc ter las plaves reformadas dalla foppa.
2: RTR Vita e Creta.
1: Seis plaves reformadas dalla foppa. Num nada manc castrischri eins efgiain, duin, jon, luven, pitasch e vuarts, on decidia da fusionar. Da vendi jan prem da janer 2017, desan elas formar la nova plaive evangelica reformada foppa. Ma perche dori jan soma ca la fusion? Sur da kegna da ple, vainza discuria cun Tobias Schneider, il president della gruppa da project per la fusion.
3: Quella fusion trovi in prima linea per quello che noi in Braiges da d'amfla gli euteon che staten da vonne in quelle spleif, superstanzes ai gref, e manigia urtensco secretariat, quei fein si setz in besins, quei soprattutto da administrazione no, schreife il quin annual per sis differentes plaivs am fly out ke el stande fa quai gli out ke revidesche quels quins quai tutte quelles demandes kun stades geu in en prima linie il punkt for sim punkt und us vain giu us es schon plires plaivs kan do vrau curatours e quai in punkt ke musse ge gref dem fly out und ke se jide geu
1: en a fusion monta tantanter da dar se indipendenza. Che vo a perder con quella fusion?
3: E in una regione sconus, non che nous vain tut bia pin svitz, che ne tic per de per sei, ai quadine stau quoi che l'identifica e sulla pleif, forse va per in certon quella identificazione che mince vic a toccanosa per in tic a piardere e bu pli min cinque per se setz, quasi dir quoi che me un che forse ad inni l'altra e hai in una necessità sempre mai in Hackins a studi outer vibe sin svolti ne quei e mincevic lo sto in se vile io che se gide a qua vanno se che qua menca qua se go ein studi in che mail mordin so scheo
1: schwanz pandalo evitar ti la joc da un futuri sentiment nossa play existe be play
3: nus lesen Buga mi da grandes causas ella vita ecclesiastica, quoi che i toccanus alla fermezia di mince pleif, lor tradizions, ni lor vittes, che els angiu toccanus, duai sta vinevon. Important leu, ai che la lieut che ha portau, quoi porti vinevon, quoi, e vin bud essa possaivel, che la suprastanza supren sventer la lavur, da fa viver en mince pleif, mince tradizion, leu es important che quella lieut che mette paises in quella tradizion se metti en setz el futur a vivi quai che quai possie stavi ne von.
1: C'è chance a vos etz vox aintan che la fusion pi futur della baselgia reformata an la foppa?
3: Forse quince puspei per charts che la baselgia ae in a funzione importante è la società. Oggi vale come modern da può essere la baseglia, da extrarre la baseglia, e vale come modern che in un giovane gli onde scuola senza in sorveggio di vin, poi vim tutto schauen event, poi vale come modern, e se es vesel, poi busco progress, poi piuttosto in regress, e va se c'è a piarder, a che è forse in una chance che in et bleiv in tic pi grande, da desse vi da in certs punkts, forse puspe pibia inputs e gins vese che ja lieu che tenien zemmen zu neua, quei in a chance, qua buzi c'è che si gir, ja vese leu la pi grande chance, in saule pusele date, puspe esser geu, es fa pur gientes, gins a forse bus viu fein in a pinche bleiv, no gie chun sis, quei in aktivs, gins a leu puspe vini, con si c'è che dat puspe speranze pel futur.
1: Ein Beispiel für das Projekt.
3: Quais causas, sco per exempel in Sventemisgi per gli eupi veglie che sesen insemen, che lo fin bu modus il vic, ma ben forse plirsi nega e la region, quais aber esser causas sco culs confirmants, che san fa in project pigron, che si è modus trois che insemen, ni eba sciocchi nega si c'è comunabel in evenimenti, in occasion, sco in zagiu, ils de vosons, che era mince plaifi gli eba per se setzkin zausa. Urden survezzi vins comunables che van sur quei o.
1: Le singulas pleifs possedan baselgias, cias pravendas, taragn ad otras immobilias, cerola o che possess ter la fusion?
3: Nus vengeu un prou de buschon volemi da tot, nus vengic quelles immobilias, quelles resten, quelles van vi in senin, e la nova pleif, quai ha da un igines rijuns da ort muert fusiun da in l'auto immobilie dove ein es boplis, quelles immobilies ein suenter bopli de besenze qua causa de la pleif nova de decider ce che de fa con quai el moment ai qua bustaue part de nossa gruppa de fusiun de fa che o recomanda che certs edificis fossen bopli de tigné, nik ins stress vender zitjöi, nik fuss zitjö pi gran. In stoi gi, gierne tramen bo in a grande summa, ja quelles beseldjes, ja quelles per casas per vendes, quelles che nus schon buduvrades vignen schades vi, a qua vignen edesse el futur il cas.
1: Da cantas di scurinza?
3: Nus vain chun casas per vendes, siat beseldjes, a quelles casas per vendere, die sind steuer wie sie, per Lyon, per exempel, nus wollen sie gehen alle casas per vendere, nus wollen schauen wie, quelle Sebedizions, ozil dies plevons, ein bubblisch vor Zeit, dass du ist da ex nummer in quelle casas per vendere, quas am per parte l'uracines immobilies, ni l'uragen besinds, quentic antiquau, quas du essens forse, entic se wie salantanada, quas patrach, kin stogina, plevons stostelle. Casa per vendere. Con Chavieles è quasi inattrattiv e per gli aut indigene, per gli aut che stanno due in quel Svizz, a cui ha un differente Svizz, usano di quei buon moglione o un turno che quei è di ne puoi incoraggiare di quelle abitazioni.
1: Scusate, cui mantiene mente da quelle immobilie, che costa una massa e che è una sfida per la nuova pleif?
3: Quei minci gas in sfida per la pleif, la nova pleif in buesser in a pleif recha, quei ai tode quels ca an ca va si las finanzas pli um eins nie bo, nus sparain ca nus vinin de se vei paga il menagi de minci di, ort agens miets, den ton si droven in a si cepi grons, quei investizions es nus si dire quella nova pleif visai vi, da se vini miets la beselge cantonale ni de d'autres logens, quelle sfide resta per pinches investizions vegne il futuro tonger per pi grandes causes in quei estui lupus poi vegni contemplau mince agen project single e decidiu ce kin sa faleo.
1: Signor Schneider, pola fusion franar la di grein da comembras a comembers, ni dati pitosti prival ci giocht sorta perché ce beple lour pleif.
3: Io traccio il buco e il lieut che prende questa regione dell'extra o della baseglia. L'extra o della baseglia, il biaio aveva quei sezzi di voi, onsti, il biaio o quei inega kins sabus identificare, in sabu de fazi c'è quella baseglia, ed in svesa lu bulla regione de kins despega taglia per un'istituzione, kins sabu duvrate, la baseglia si dice sempre, leo sa io extra, til stati, co io leo avonde sa bu extra, leo pago vine von le taglia, e si plai bu, til baseglia va io quella libertà, massa gai quei motivau e finanzial, ma in desse vi io de la baseglia, per co kins vese bu in senne noi, da co kins despega vine von. Io traccio il buco quaio in regione de da un pibia pusore d'ases vi od beseglia. Io traccio d'entone bu il contrario. Io son bu del maini che qua vigne da che le jeu se tegnus e pi fec vit londer. Qua in problem de nostra società, qua è bu in problem che svegn de frenani de mi da con in fusione.
1: La nuova play vigne d'esser bilinga, rumancia e tudestia. C'è chances da chien?
3: Nus venetamen in quella pleif in a grande part delle pleifs che erano von ganz stades ramonches e surtout Lion, coi tudest, Lion ha leu ina tradiziun, c'han biaolns, che leu t'mette paese si su, che venimene in autodest, e scegno sono gi l'excepziun in quella nova pleif, hoi enze setz, sin vuol prendere pistregni il tudest, e vuol romansch, e ai d'entons co adinne, coi ai dieci romanzi d'inca c'han c'è tudest, e veni cinciao tudest, leu in la sfida d'esser Kovains und Turnen können super stanzen. Nun, wenn wir in unserer Gruppe der Fusion, il Klitsch, dass wir wären tot, dass wir uns in einer Mannschaft waren, dass wir uns normal in einer Mannschaft waren. Wenn wir in einer Resonanz der Bleib, wenn wir uns muss, Seins mit A, quoi bilingue, quindi tille, quoi lumine, feci alle lingue, leo vini, fuspestu essa pragmatic. Important, den ton, eben, che nus feci tu, quoi che è scritto. Se non mi giuslungate, quello è un fascio, quello è un demonio. A forse, se non fai una ruta non c'è in vicino, che vince in ciao romanzo, stanno halt queste dusche, se non busci, poi in romanzo, non c'è in busci, poi in antichi se dettagli. Sono le ho detto, non c'è in pragmatics.
1: A scuenti, fare il servizio di vino?
3: Le ho visto questa grande chance, non c'è che ho gli anni in plevon che c'è in romanzo, e se fa che ti annusi il spriedis per tutti, fa di intorno in auto spliffs e per romance, a questa è messa in chance per altri spliffs, che se ne gai leo, fa leo in priedi che quei dati leo entic in una comunicazione con gli auto von leo, che vese ne, abba in lui lungaggio viene per usi, di un bumo che ho in visai vichi, se forse gli auto di altri diari, non ho sentito la Svizzera di Pippau Plevons, che fanno quello, ma poi non sono decidi che io proprio in la nostra regione, la vese, io ho un grande vantaggio, questa chance.
1: Se non sono in scontresse, non si spiegano di giorni, vede che si accorgesse che la fusione è proprio riuscita?
3: Ora, mi ha visto in effetti semplice, causa in Svezis luen die Jans, che nous enfleine an inne superstanzes, che nous stem bu pushpai esseren in a nova curatella, gen sa gi bein, quella bleif ai se comprovada. Forse in quels che nous un buda della partida è schon vini invitiert, toca lu en die Jans. Jeu per moie parte den ton quai, jeu Svezis gertigiau fossi lu, schin sveni al futur ad enfla superstanz. Senza stu in curisci, con us venstu in curiel, tem sorgau.
1: Genesto in discurs con Tobias Schneider, il presidente della gruppa da project, per la fusion della Pleiv Evangelica Reformada FOPA.
2: Vita e Creta.
1: E ter nox voglio san avant con musica svizzera da Frost and Fog con Lighten Up the Dark.

0: Ed uschein inza tarchetia capito che stemda ainti mond dallas religiuns.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Jam prema Berna, il Cussegl Federal è cunter maseiras da conversiun. E la pubblicia che stemda in rapport sur da che tema. Cum aseiras da conversiun vin proda midar l'orientazion sexuala u l'identità da gender de na persona. Per exempel, da far or de na persona homosexuala e na persona heterosexuala. Talas amproas deti trenta roter ir einten gruppas religiosas. Las leges cidatots an Svizra vesan da surmager persunas queeras, ma mincia cantun o otras reglas, perché gli examinesce il Cussegl Federal si des dare na regulazion per l'antira Svizra. Decidia e però an na vot. Ir la Baselgia Cattolica e la Baselgia Reformada an Svizra scrivan deser cunter maseiras da conversiun. Era steinter religiun e politica, che stemda o ere noter tema procuro per discussiuns an Svizra. I canton Argovia examinescia in scumont da fazils da cea an scolas. La conferenza dallas religiuns di canton Argovia è cunter in tal scumont. Alla conferenza fan part persunas cristianas, gideidas e muslimas. E quellas deian in scumont e becce la dreccia veia. La scuola stessan am pedacchegn ci dar ad un fanse giovanils da formare nacna opinion da vart la religion, scriva ref.ch. Ed ainti Vatican e ni discuria che stemda di ambient. Pi precis e ia per la domanda cura e empucea da fardona la natera. Scriva Vatican News. In nov document di Vatican Dei, nos Christians vegens ina responsabladat per la natera. Si nos fagein don alla natera, fecens er don alla creazion da Dia. Il document discora per kenden pucea contra la creazion. Papa Leo obaito che stemda di tema. Elo dec, ci nos Christians vegena responsabladat per la creazion. E con che ninza alla fine delle novità della religione da Castemda.

0: Far ena lavur si va l'otra ed eir pass per pass tras la veta. Kegna egl messadi ci Andrea ca Thomas Friberg o oz anisis plezzan veia. E si vone da bec cuspicia, so ela no va domandar per agiet.
1: Qua cadata mi la pli gronda quietezza, ai ca dieus lai mai mai a miets liuc. Cun agita zuran giu, sco qua cins gi magari in pausa lop, sa jau gia rugà.
0: Per ceccia la roia, jetz antinza in ti plezzan veia. Gis siva, ciao baby ciao, da Nina Valotti e da Bufantastic.
2: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Vos conoscets Franker da Casteis, gians cora den termin di proxim. Dex, gians ves da far plesas chiosas in ma de moment, e ci tots votan en sa ce. Da cas moments canoscer Andrea ca Thomas Friberg, c'è scolasta da scoletta e catecheta a Braille. Ed ella pledescia per eir, pass per pass.
2: Strugen as vacanzas finides, agia tot cavanzi o trot. Intermin caccia lauter. Massa novas anciatas, asco qualche feccia la dina puspe per sen, asco i vais avens con biars de nus. Il calendar culs termins agia in planeus pulit. Asco quai tot se repeta, soneau pil pli gesta lanciata di onda scola malzeuna. Scoscia quai les gi a mi te fa patrats. A partre in bain les forzas. A durant quella pausa, e la historica era quintau mes scolars, l'imprimgi de scola, veniden de men a mi. Il tat veve scengeggiau a seu beadi na cazzola de zac. Naturalmen al buo voleu un proau quella l'imprima sera. A schen il tat a seu beadi i tart la sera spas tras il uaul. Ploim plagem vidi il buo pla cazzola. Mo c'è trompada. Tat, quella cheu fa lo pau clar. Ella lige mo grat avon mes pais. Quella che osa sti turna. Quella gie rotta. Mo pacific, mio buop, risponde il tat. Ti veses gies quel che ti drovas provenivi navon a turna a casa. Prende e cazzola a va pas per pas tras la vetta. I pas per pas tras la vetta. Prendere il mincegi de fanton tir a fa la lavur in suenter lauter. Ins gigi magari la lavur scappa bo. Ad esce gertegia bo tot co gia vijau, va il mon bu grazzo zu. Io stai mo a ve la fidanza ca tot veni biem. Perciò io son gia bo per sulla da viadi. Biars crescions a compagna mai. Io sai gia domanda per agit. Ad ina causa che mai avete fece importanta, qua ca data mi la pli grande quietezza, ai ca dieu slai mai mai a miets leuc. Con agita zuren giù, sco qua quins di magari in pausa l'op, sa io di rugà, dai a mi la quietezza da prendere le scause scuoles ein. Mi da qua che sai mi da, a sciad lavart le altre scause. E dai a mi la seuna ragion da distinguer ina causa de l'altra. Con quella fidanza e speranza, sa io i pas per pas tras mio mincegi. De per fin ve la coraggia de volver ina gani l'altra la pagina avon che fixa il proxim termin.
1: I plets en veia dad Andrea ca Thomas Friberg e quel ca tec qua degna era in tala quotidiana da venderde nis en play RTR.

0: Sima las novitats da las nov, voi con avant cun arch musical. Ed anch'el dat nossa redaktora Braida Janet en sguard a navos e la Brass Week sameden 2026, cio gili questa stat. En occurrenza per instrumentalistas ad instrumentalists da musica da brass. Part di comitè d'organizzazione da questa occurrenza, ci dato sa schon kinder Jons, è er retto ca flisch. Per el sei il bel da santer, ci kecchans fecha schon da vendi in dumela sedas, par anca degna d'esser fich attraktiv.
1: I pare che il format che non va in nostra cernu, che quel funziona. Non do din da d'autors cuors in Europa ci anstuvus metter, perché ci in uriven da d'organizzar e fa un gran plazer che non tornin blers complimenti co ci desorganizza pare che la Brassux Meden in Europa a seis lö.
0: E Carmala on per on in a massa jogt dalla spi differentas nazions an nadia degnota. Den avart bleras musicistas a musicists professionals, ma il evini meint parer d'esser in sace attraktiv per amatoras ed amators. Da pleda avart occhenci che stem da porja, cun discurs, tungs e differentas impressions, su ondaco scudec siva las novitats dallas nov. Eter nos voglios an avant cun un pop an pedabras. All This Time, della cantadora norvegesa Maria Mena.
2: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: E Conseil e Kiss from a Rose ischan alla fenda vette creta da dots. Durant la davosora vain sa tranta roter santia dalla fusion da seis pleifs reformadas dalla foppa. Administrativa meint vin la fusion a mi dar bler, ma per las comembras ed its comembers dalla Baselgia è la fin decisiv che ci la nova pleif po porger ad elas ed els. E covei il president dalla gruppa da project per la fusion, Tobias Schneider, il potenzial dalla fusion.
1: In et pleif in tec pi grande de desevida in certs punkts, forse puspe pibia, inputs, ja weiss leu la pi grande chance in saule pusele date, puspe esser geu, es fa pur gientes, gins a forse puspe ufein in a pinche pleif.
0: Das seis pleifs ondec ea alla fusion. Il 2017 anceva da mai un nuovo capitolo per la Baselgia riformata an Foppa. E con quem isciamo alla fine della nostra missione d'etica e religione. Il microfono per voi durante l'ora è stata Andrina Caprez. Bel ceras dalla partita e ven avanti una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Erwin Gadouf, benveni. Hackers han fatti in attacca da cyber sil Hotel Schweizerhof allai e kunton giu access al sistem da reservazions. Alla clientela hagien intermess messadis sur WhatsApp per aschia gnitir datas personales e numeres da cartas de credit. Il hotel ha per quattro mesi in avvertimento da segirtat per adon 10.000 adressats a gic de bu risponder a de bu clica sils links indicai. A tuseu nae schon push pe berjau, quella ga denton cun consequenzas mains greviontas. Il fiu che rozzo ier su intermiez gi en in abitazione la quarta alzada d'ina casa de pleres familias. Ils pompiers han saviu evacuar tutte le persone ad agen giu spert sot controlla il fiuc. Inafitader all'ambulanza transportau in spital cun leves blessures. Tocansera han tutte le persone evacuadas puspe saviu tornà in lor habitazions. Dil bargiament catastrofal de Cromontana lanciata di Lyon vevi en conoscente maindau curontin mortoris a 115 persones blessades per part greva main. La Fundazione Beloved, che sostiene le unfrendes della catastrofa, ha sorniu tocanossa varsia tonta de montes de git, a schon pagau o plirs 10.000 francs. La Fondazione existe da Pimiazon, ad ha schon sorniu donazions ni en permissions de donazions de 24 milions francs, dils cantons Valais Avat, de la Vischneunca Cromontana e de donators privats. Pescadres e pescadres professionals han lanciau la marca Pesch Salvadi Schwitzer. Sco il nom gi garantesce quei sigil chi se tracta veramein da pesch salvatis svizzers a buda produkts importai ni da pesch ort aquaculturas. Ton da mia vart, io gia vigel in abiala sera.
0: La saira der RTL cun sempre verz hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nuo che la musica e da casa.

0: La Katja Epstein. Kun es war einmal ein Jäger, per da in en chat kun schlonge qualura dil salitz de caccia. Di avast el osa fa ben veni ad el Teofil de Rungs, quel ca funziona pare col telefonin. Buonasera Teofil.
1: Buonasera Gabi,
0: al sulet che manca mica, o normal vai o sis lingues, vai la controlla. La controlla sur tot.
1: Poi è bene, non abbiamo avuto il controllo.
0: Teofil, in abbiale buonasera, benvenuti, ci ha citato, ci ha aiutato. Non è un'altra salità.
1: Salità, le stesse le ritte, Anita Arpagaus, che giù al feccio. Non è un gran piacere, che la... L'umciata la gestita la caura che muoce, ad oggi la gestita la città in tal da doccia, così lo sciunzi la valsica.
0: Incredibile!
1: E poi, balestite, per lei questo è super, sì. E la voglia per solo la caccia.
0: Tot su letta, ha? Va a fare una preda la Anita Arpagaus. Osa, Vus esas buns en conixents, vinis secuda fa in viva, ni quentela i tot les tres amnes a caccia, ni cor quai?
1: Io me ne son che la va usare la libera, la libertà sul bocca molto, è naturalmente super.
0: È super.
1: E la vincione di trasoni, che non si alza in viva, ma te non si è in bocca, ma...
0: Ah, ma sul telefono di RTR, figlia, è in viva con la Anita?
1: Sì, si gira.
0: Si dir per quel che non spudin qui alla Anita quella grandiosa preda che la fa di una donna e sa bocca forse se l'amo una femnetta in si sonta
1: ma è una femnetta albero in una fisica storia
0: super cordiale gratulazione alla Anita Arpagaus Teofil non svezzam chiamo musica
1: c'è altro è la tale la bugin isconsca di pizz fes
0: Lainus doch quels.
1: Ja, yeah, bugin.
0: Also, oder, gung, gung, gung, tot kurz dogs, weil un kurich hol piliung, ha?
1: Super,
0: ja. Argau react fanfare, Palanita Arpagaus, gratulazione Adela. Buonasera, Teofil.
1: Grazie,
0: Adela. Vinzali della Bia, stai bene, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: La gruppa de corns de caccia Pitz fes de Savdjain el Teofil de Rungs a salidau l'Anita Arpagaus per el tau, pel tauch de doig que la citau i questa sera ad epa la caura camoccia. Dos vai vina vontir nus e con nias telefonin ca aina pincia haveria al telefon vai nus la Pia Bruder. Buonasera Pia Avela.
1: Oh, buonasera Gabia Quera.
0: Allù Pia, ne ho manco el salitz.
1: Questa lì svan in aga al resto della naus, qua clar, a stani scappau, a ses vigins, non so, bugras, qua il nome, Ervin, con sia figlia, qui se neo leo, se neo, lu, natural, ma in a mio qui nao, Cristian, Crisli, brother, amic, a questa duin, Marco Blumenthal con sia gruppa, quiz de Seglias, ne ho che mio uomo, cosa era con in tec, a Marviglia Antoine. naturalmente è un'istruz da sursaisa.
0: C'è massa.
1: Pia, c'è massa.
0: C'è massa che c'è durs che ti en conosces, ni as contact, ni as ia, ha? Also, il Christli è tiu fra?
1: A
0: tiu qui nau. Sas nu de del?
1: Na, o diu no tot.
0: Aber quels de sursaisa, quels han creu fat si chat.
1: Bo? Vai we bo, na va bo diu.
0: Ah, lo se for quels de cart de cartich, va yo o diu ier sera. Et se for sauter.
1: Ja. Ja, ja, se cu diu nos for son che han chicha.
0: Ja.
1: Rein so de ve.
0: Ja, co sprai
1: nos. Ja, non peda.
0: Ja, ja. Pias maraulas fotografia sel reit.
1: Ja, va marau.
0: De
1: pa. Mir mi chedi.
0: As ti vu quel che moch, quel baby che moch.
1: Ja. Ja.
0: Belletja. Sì, c'è
1: herzig.
0: Ja, c'è herzig. Also, ich glaube, dass du dich durchsagen, bleibt herzig.
1: Ja, kind,
0: ne? Ja, kein Schinkerin. La warte, ich kann rauf. Jö. Fedbi, ich glaube, das ist die Fotografie da...
1: Dion.
0: Da chi?
1: Also, ja, da questo.
0: Ja, also, ich glaube, das ist quella de Sascha Kleinstein, quella. Ja. Nus due salidai, nus de Sascha Kleinstein, ne? Ja.
1: Exact.
0: Per quella bellezza foti.
1: Je bain.
0: Pia, Dario Hess Astia, Oz, per
1: je
0: te.
1: Bain. Ha? Je.
0: Solo quella te la linea.
1: Allora, ma ne sali da Mattio con sia gruppa, che venga dina per spai.
0: Je.
1: A brusso sa di negare Dario.
0: O sa di negare Dario, che è buon che moggi da Mattio venga una vonda. Grazie, Pia.
1: E stai bain.
0: Ina bellezza sera. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: La pinova de Dario Hess sia band Ogni Nieda Cul Ciao Atras La Preit. Quella canzone vignida giavijada da Pia Bruder casa li da una vendel rechta linaus toccantir Matiu. Ina rosada che c'è durs a ella salidau e dos venus al telefon al Terzisi Lutz a cinemain de Quirin el Calviva a Brele creu Orions la Val Medel a Daiosa el a Val Masauna. Buonasera Terzisi.
1: Yeah, buonasera Gabi.
0: C'è dati novas della Val Masauna?
1: Ah, per la via Laura, come si va in dati, ha dato buonas novas che è venuto in tauta c'è.
0: Raccuenta.
1: Ogni sbien di andro a os cucinau su per la mesi, tra i smontanialas, a pia dei giotti mondi a una sierza c'è, a li andro pece ne proxima ma in vera mai la sera tu alla zoici tau in tau.
0: Incredibile, per questa sera.
1: Ja, in der Deutsch.
0: Aber Terzisi, also con quelle tre montagnale, Moplaun. Tre semine, wes miliau.
1: Du sei mir auch tre, ja.
0: Ja. Du kannst sehr, als wenn du was meinst.
1: Ja, questo auch, nur sehr, als ja, passun, was ja.
0: Aber bien, lu schon. Also, tre montagnale, che wus, wes, chi an si tau ir?
1: Ja, deren totes so hoch kilos.
0: Bravo ti. Abbiamo quinzalo per una vena al grasso, resta lo bosciliano.
1: Naturalmente. Sì.
0: Terzisi, aber in historia le su tutti i nudi. Avono onzel son si attonte fa sets la patente de caccia, aber mai usa caccia. A ste non si vede co?
1: Già, però è della famiglia. qua era la caccia, è al tagliatona, la famiglia, beh, se fonza, la stat vacanza, se duade, a questo è dao. A decidere su se quei sono mai usati.
0: Aber mai giù mostes, ad forse ci sono e comprare l'intero equipamento, mai giù mostes de
1: bai. Mai. No, no, quei bica o sia, mi ratir.
0: Ad il contatto che c'è durs quel resta.
1: Gli è al fei bai.
0: Ai.
1: Gli.
0: Super. Terzisi, la pia anzon di, lo prendino in gaina da Dario Hess, proprio prendere Matteo.
1: Ah, ja, ja, naturalmente.
0: Ach, schau, Platz a ti, colpant tiu. Nus da lein, al Matiu, gun siu boc che moce, creu che quella canzun fa semplicemente al Renner, questa stagionsco, e las autre stagions, las de vos ons, va quella
1: a dire
0: pushpai. Al top caccia, jesse nus da quai, ha?
1: Exact.
0: Al top salins de caccia. Terzisi.
1: Ja.
0: Salut, vera mein, wie ne von? Bia plegi, stas an gudin, per disco si?
1: Natural, mein. Adi un tot salins, a tot quasi, ja un canoix a l'an. A tot que se dus bia cleic.
0: Also, a Leandro, con son gratulazions, ne ve?
1: Naturalmente.
0: Ad all'antica compagnia.
1: Esatto.
0: Terzisi, vina von, bia plegé con la caccia, al puls della caccia, sta dal Terzisi, mi chiega, ha?
1: Esatto.
0: Super, io ti visito bien. In altra sera, buongiorno, stai bene.
1: Bella sera.
0: Ciao, ciao.

0: Bunas novas! Nies tecnicista fai la pinche miracle, no so numero de telefon da dina funziona, puspei, an grazie al fec Ciprian Tour, per essere venius on la sera el studio de RTR Pina, nies telefon, osavai lu vinavon cun no loci, oh, sas c'è Cipi species gradon, osavai lu vinavon cun no loci cien, vein vence cun 30, aber un prim, venus on, in salit, causul telefonin, aita Dietrich de Martina, buonasera donaita.
1: Buenos Aires, dona Gabi.
0: Toda Norden? Giudem l'Engedina Bassa?
1: Qua in Usaia, qua ci desi l'Engedina
0: Bassa. Ah, vus es spilons?
1: Sì, noi siamo in Laponia, in Svezia.
0: Ah, qua quella della Svezia. Sa, vus es quella della Svezia. Lons, lons, ne vende la caccia grigiuna.
1: Sì, proprio.
0: Cora stai vus il corrente da quel che capeta?
1: Ma also che ci venza e tra qua non sai ma è la radio romance sull'internet qua è tocca già un pro
0: vai sluta là o in te quella sera scol a salins de caccia
1: e sera ne è là un pa hai io su questa sera avanti l'inviadice non ha neanche potuto ir là
0: tutto è online per te la suente.

0: Ta, jeu vesel cau ina fotografia dils da Vadrain cun trais bestias, Balezia. Son bu si dire che Giorca jes in quella. Aber son bu si dire, io stia sos bu mettermi un mau nel fiuc. Aber trais ad ocra in cavriel, ina vacca, scio vesel andrec, ad in tauch. Also quella il scacciadurs de Vadrain. Io sai, uso Buscio Giorca jes in questa foto e mi dice che mo pertenevus il corrente. Mai se non pagina di internet ma rai con le sbalezze fotis.
1: Non venia vero, dai.
0: Aita, vus ves pronti in canzone che hai via una delle favorite al momento?
1: Naturalmente mi canzone predilette, questa mia montagna da mia via.
0: A quella te l'hai nos fei bugien. Carseli si in Svezia.
1: Grazie, Ficio.
0: Adio quente il convus mince sera.
1: Grazie, dai, cletta.
0: Stai bene, adia, adia, stai bene.
1: Buona notte.
0: Buona notte.
1: Grazie, Ficio.
0: A vus.
1: Grazie, Ficio. Ciao, ciao.

0: Cau RTR, il slitz de caccias in ondas ramonches. Osa, sto se fai una pinche correttura, quels che ho vai detchen sono donate Dietrich, che sei forse si Georg. No, quels la fotografia, quels saudien parabotier, io vai servio in WhatsApp della Silvana Stecher, un grazie al fetch Silvana, aber quella gruppa de vadrain, quella fa eplegi a nos, cau da Martina. En minche cas, somils sems de Martina, exact, quei in fotografia con si, Och de Dels, Sis de Dels, cordiale gratulazione per quei bi botin addossa. Ma non svinevani, vai al telefono al Silvio Dietrich, che telefonesce a nus, probabil bude Zilis.
1: Na, io della montagna de Sons, bu Dietrich, ma con Seiler.
0: Seiler, de co vai o scritt, ah, per cui da ein, per cui ast corrigiu mai. Seiler. Silvio Seiler, è la montagna de Sons a caccia. Gaudes la caccia, Juan?
1: Io gaudo, Lele, io bellezzi, io c'ho per me, minha caccia, non c'ho l'antire start, minha caccia, ma io gaudo quella ora lì.
0: Disturbi, e se sei neanche si fece?
1: Ho per la caccia dato 10.000 ore che qua chi è momentan, ma io gaudo, Lele, fin finale, con le mie vacanze.
0: Ah, ebba. La fin finale, ai veste da questi amna a un intic nibbles e delle temperature svessen lue te di plaunet intic a bas, aber per mesiamna.
1: Poi per me è tutto in vigna caul per la caccia pincelo.
0: Quei caul, la caccia alta per vigna caul con la caccia bassa?
1: Exact. Lezzo lo può per la caccia.
0: Son. De co pi fece la caccia bassa?
1: La caccia qui c'è una caccia laute jagd, come si dice in Bien Ramonch, è semplicemente una fascinazione che si sa svo, fa parte di quella che si può descrivere.
0: Ma lo stai in sé o baulo delle splemes?
1: Abo si baulo quel settembre.
0: Ma Silvio, malgrat la Bia Laura, also qua chiao audel caus il salit de caccia vesel caus in nostra pagina di internet, also predes de cevunda, also propi fit bia success.
1: In certes regions, se on les dici so regional fit di fred. Ne se o gier se.
0: Ja, questo ves forse schon esser, ha?
1: Ne.
0: Basta, dati in solid spezial per se ci, Silvio?
1: Also, io lascio in solid amo e brit, la Gisela, che si cheo come a caccia. Tu on il figlio e bucle, sa della lavura no buvini l'Umberto. No, se cugioniera l'Antonia. Allora lasciasi da il Sclopaz, gli occhi, alla Martina, alla Morena, al Crista. Allora si va al Claudio e a Safia, e si capisce il Strux, il Rugioin, il Stus Peters, il Patrick, la Serena, tutto quello che non conosco mai. E gli avvisavi una caccia, ben ziet, e tutti gli scritti due sono in tigre giù, e tutti stanno in una senza casa, quello che è il più importante, quello che è la finizione.
0: Fegbi, Silvio Seiler è a vus. E la valchons, buona caccia, vina buona. Tutto bien, toccano in altre ga.
1: Grazie al Fegbi.
0: Stai bene, ciao.
1: Ciao.

0: in Engiadignota, postito il Cecedes, erce sum de Engiadignota, erce sum del Puslev, o del Prettiga, o del Noce Steiner, noi ci vediamo tutti in una bella, bella ciaccia, un bel evenimento, e Gera Sandet alla fine. Mm-hmm. E un grand, grand voce di luce.
1: A quels, vous êtes en quatre insieme, Leo, ai si, lui, de quels quatre che hai fatto prede questa caccia?
0: Ma minciun, oggi ho la fortuna di scoprire, che sono credo c'è molti, c'è vera becce, c'è vrels, che ci vengono, se non vengono, è il tor.
1: Il tor c'è.
0: Perché da me, forza, il prossimo tre giorni, vende la fortuna.
1: Exacto, forza, in il autor che c'è durni, che c'è dura, dorma questa notte, sci profond, sì. Assieme a quei taur, ne
0: vedi? Sì, sì, preciso.
1: Già, io ho avuto l'indicazione di quelli che con voi sono, quasi non ti fa canera.
0: Ma che non è che non canera, che steglia con le uraglie giuste.
1: Voi vedete in quel caso un giuccino, il vento plain,
0: sì, sì.
1: Un po' l'aria.
0: No, la cena è sempre più, la cena è la fenza più.
1: Ma proprio?
0: Sì, sì. Voi se avete trovato a telefonare con ella tutta la sera, voi se si passò e voi se pensate la cena.
1: E ci hai dati bene?
0: Ma che non lo sapendo non c'è preciso, con l'enzimpenzo un bel ragù,
2: un bel
0: strogano, un po' di bella pasta, non lo sapendo non c'è preciso.
1: Super, super, quel freddo tocca a cao, e ci dato un po' quella cevera. Urs, se lui viene in bocca di luf, non è che vi sveglia giù, grande prede schon?
0: Sì, vengono grande, grande fortuna, sì.
1: E Bujen, puoi spiegare il solito di caccia?
0: Un saluto a tutti i cacciati. Tutto il grigium, Sandet, Gera Fortuna e Nashman Cerce che è il più bel momento da tutta la nostra, tutto l'anno, gente, sì, una volta.
1: Grandioso.
0: Un grande, grande voce di luce a tutti.
1: Super. A dia Urs, Reich, ad insolit lau, a quels e la casa fumo. Stai bene, vous vas divisau la murina degli Alpina Quintetto, quella va a capesce pronto per vous.
0: Grazie, Ficium.
1: A dia.
0: Buona sera.

0: Fumo in miuretta che va tras la chiamona a procura per un po' sault. Bustet la eserte er ui quest'ura va pus poi biame mi aspert. La liesta quella sempla in applauzion minchia di date in attenzion casi non des romanges adoz a mia collega Georgina Janchi sentiu quella attenzion cui mava per annunciar la preda.
1: La preda presentata alla Banca Centunale Grisuna gkb.com
0: Die Klitsche vigne tra Ozala anina vera gut de Wurz giu, kas vi annuncia al Klitsche de Katscha de Siwum Kurdin.
2: El a ir giu il Klitsche de Sita in Tauchcharva, de Kruna, sotto 60 cm, sto so menzionare. Die, du ein grand plaisir, gratuleine del de tot cor.
3: Sie in der Krone, eben der Krone so zu sagen, können Sie sagen, können Sie sagen, nur illegal hat es gekauft hier.
2: Exakt, ne.
3: Und in der Kurdin wäre schon ein Tick El Visier, Spieglau, alles da was es ist?
2: Nein, der Kurdin ist etwas qual des Kamors. Er ist auch sehr da, ich meine, er ist ein Kurier sehr kaura. Und quei die alte Chau al Vakula Gruppe entzemen, ihr Bututz gewann, ich lumm Spiedolo, und ich stehe a Post, api ani Ani viu quel die piardat sul klitsch, das ist ja sital.
0: E sincere gratulazione a Kurdin, vera gut che va in concorrenza. A ci sa de mons, ma nus forse nu da la preda, dil tauchcharva sur 60 cm, perché mo de mons pushmaun a sur pushmaun, ai letz lu. Lubius de sita.
1: La preda.
0: Ege, termatai vina von vossas bellezze fotografies an grazie al perfine Dina. E fa enorm plige. A di fail vale la pena da termettere la sporco quin sa gudinia. Premis da 100, 300 a 200 francs. Adosa, vai cau vina von cul proxim. Ele Jon Armon Strimer, druvau alintic pazienze. Buonasera, Jon Armon.
4: Buonasera, Gabi.
0: Jon Armon, un boa caccia, ne vi?
4: No, quest'anno vigna ciaccia, è da fare un'operazione con una spalla e è una tratta lì lunga questa operazione, cosa stiglia fare, il deserbuno sia.
0: Ma la prossima caccia quella vien, poi spronzalo con plena sanadati, Jon Armon. Ma per suenter, per telefonare, tonge quella spalla son, ne vi?
4: Sì, qua va, sì, è l'essere solidare. In prima linea tutte schiacciate sui territori del Dez, senza menzionare mince c'è mona singola, noi c'è in blu d'alci, ma ad un periodo due c'è mona su due slusi di ciaccia le sono menzionate, quelle di Surin, le salutare speciali che se ci non vi invitate di salutare adesso. E naturalmente mie schiacciate, i miei amici schiacciate si mi rincontro sul sas, e se ne fa pingia buttin. Corsina ha potuto setare due cemoci e Claudia Gerber ha setato una ciavra di cemoci e qua fa gran piacere.
0: Sincere gratulazione. Also, in quel caso in te c'è già un crescere? In te in crescentun?
4: Ma also, si fa ben te, allora si fa massa pac, non hai di sono grandi in crescentun, qua è clair.
0: Hai. Ma
4: quello in salutare amore di per auto schiacciate di questo un quel del set nanins, ha schiacciate del set nanins.
0: Che qua è che c'è durs?
4: Ui, qual co per ben schiacciate, hai.
0: Tu una busca si fa. Also il titolo della band tu non so busca si fosse un set che c'è durs, ha?
4: Ma i dei cinci, da quel c'è sa, sì, cinci c'è già.
0: Super. E allora, quels vengono sgrassati da tutto dove, per cui che non svenete, là in osels?
4: Ai, Claire.
0: Io non armo, leve sono aggiuntati, c'hai?
4: Che dici?
0: Leve sono aggiuntati, c'hai nila in là?
4: Là in là.
0: Ok. Io non armo. Io quintel, con te puoi spai l'autoron, scocca c'è dur, con butin... E naturalmente si lizza la caccia.
4: Ecco, grazie
0: mille. Ok, tutto bene, stai bene.
4: Ciao.

0: Ilsia Nanins de Schuol di Vesterchau e els tschun ein Taffers Cattadurs. Jon Armon Strimer a salidau Elsa dina Rochada. Al telefon vai usa Christian Bruder che telefonesche Christli.
1: Yeah,
0: buonasera. Qua va usa più giù della quinada.
1: Eh? Oh, ma te, quelle stupide scuse, ne vedi?
0: Christian, ne vanno al salito questa sera.
1: Va grazie a mio fra Herman, quello ho mlidau, a mia quinada la pia, e di quanto che sto a dina, salida a l'uva, ho mlidau mes colleghi de caccia, il Michel, Balzer, agli otto dei rungs, allora si capisce il Fadri, Bertoc, lezze giù Valenza, Buion, lezze giù all'area, speriamo che vieni più spesso in ordine.
0: Qua speriamo
1: in allora sfera. Allora in Gasca, in Rua di Henni, quella in Zegra prendendo in quella...
0: El morì, io ho avuto il sonno col rì.
1: A quel spibiare tutto spesso dolce non conosce.
0: Ma questa sera è una gnanghina, vi? A poco fa nuot?
1: No, poi fa nuot.
0: Domani
1: domani. E a me ne abbiamo scienze esposte.
0: Ne abbiamo scienze.
1: Dio sa da nato.
0: Christian. Nu su din lu pu spai ost lei nu so schei bei nu so am platz per in autre ken zum forsa
2: genau
0: ma ja du bettel ki jai onen in autre salit aber muss ma rein Christian wine von in bocket luf buna caccia a tutto il salit de prender su enter che quel sei in arriva al dreck liu
1: genau a ti di jo e tutti
0: grazie lei ciao ciao
1: ciao ciao ciao.

0: Salit, Skoda Vons questa sera. Ma che non sono via denn in Salit, zwar senza canzun. Io faccio il Salida al Curdin Jäger. Buonasera, Curdin Jäger de Pratienaz.
1: Buonasera.
0: 4 minuti so buona e si, nous va in de Salida.
1: Salida. Precisa, tu questi conosci un po' tutti, mes dos colleghi o tre colleghi de Ciaccia. Se noi siamo qua a Furna sul territorio veramente da Jenazza, Ciaccia, un collega fin già in fortuna, la sluppetà un cervi ed un cemoc, e ci siamo a mes genitori, siamo a famiglia, pra Jenazza.
0: Cordin, a sei di fortuna?
1: No, non è mo. Ma per me è da più la compagnia, oltre con la fortuna. E io ho la Ciaccia e qua è importante.
0: Super. Curdin, ti aspetti da onde quella, da mano il taur di Ciarva, da Cruna, sia mi da quella?
1: Questo è flotto, se vengono, se non vengono, se c'è scocciate, e io, come i colleghi qua da Ciaccia, la sera, il snitz, qua è per me da più scocciare una bestia.
0: Exact, quei aia sei, la compagnia a poter qui als amics, che els han clic, ne ve?
1: Precis.
0: Bien, Curdin, nus vain tutti non pinau in a canzun della stube te genga, aber io til el au navon la sort, ne ve? A dici el grada dia, ne ve? Ti stattas grada al telefon, adiau astel gratula a Teofil de Rungs de Camunsca Gudogna il radio. Gratulesce grada a ti. Curdin Jäger. Un grazie al fecchio per il telefono.
1: Hai. Ne da noi.
0: A noi vengono ciao al pizzaiolo. Ecco bien?
1: Qua è super. Qua è super.
0: Ok. Un grazie al fecchio. Insalit Curdin Jäger di un'altra sera buongiorno per spai.
1: Hai. Grazie.
0: Stai bene.
1: Ciao.
0: Ciao ciao. Ecco, e fossi già un stau di Insalit di caccia per questa sera. Il Teofil de Rungs va col radio ed il Curdin Jäger sovente tutti non sa canzun dels Stubete Gang. Gabi de Gonda era per vous al microfon. Grandiosa sera puspe con vous. Dormi bein a demaun. Buona caccia pel taur de Cruna. Demaun se legre lo de dudi noves de vous. Ci sa, forza, sco qualche Curdina de forza vegnel a sioc a isia buscinaus.
2: Per vous al puls della ghiaccia.
0: Buona notte, tocca domani sera.

La Claf, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da tröf. Pardiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Claf escora sün la gotta.

cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, c'è stanga il malavur da vente o met. L'ura sa es tu mes angel, dam quae dezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.